0: facevi fotografie.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
2: Canzone per un'amica, i nostri amici persi, con un PS, siete sempre con noi.

Non lo sapevi, ma cosa hai sentito? Quando lo schianto ti ha uccisa, quando anche il cielo di sopra è crollato, quando la vita

Un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi.

di ringraziare tutti gli artefici del giro tondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

di restituirle la libertà. Forse una lacrima, forse una sola sulla mia tomba si spenderà, forse un sorriso, forse uno solo dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mia già corrosa, dove il mio cuore ha battuto il tempo, dovesse nascere un giorno una rosa,

amante che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

faceva il palo nella banda dell'Ortica, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica, come dire. Li hanno presi tutti, quasi tutti, tutti, fuori che lui. Lui era fisso che si scrutava nella notte. Quando è passato davanti a lui un carabinier,

Sono rimasti lì sui amici a vedere i carabinieri. Han detto: ma come, brutta legge vacca porca? Il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è? Lui era fisso che scrutava nella notte la vista gotta, ma in compenso la sento niente, perché vederci non vedeva un'autobotte, però sentirci

i botte. I ammena via le ragiamò quasi mesti. Lui sempre fissa che scrutava nella notte, perché ci vedeva i stes

poi se ne va. Lui circospetto guarda in giro e mette via. Ma poi borbotta perché ormai lei è un po' arrabbiata.

E loro, e loro, e sa il signor fra lei che viene su. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire. Un po' per volta, a far così non finiamo più. Non acqueschi le pe-

così non ci penso più. Faceva il palo nella landa dell'Ortiga, faceva il palo perché era il suo mestiere. Faceva il palo nella landa dell'Ortiga.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

viene.

Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece

0: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice. Semplice trovarsi in
1: tasca qualche... Una canzone molto più seria e più impegnata, oserei dire impegnatissima. Una canzone che mi è stata ispirata, a me succede poche volte, però questa canzone mi è stata ispirata direttamente dall'alto. Ero lì, nel mio candido lettino, e ho sentito una voce che diceva: Francesco, dico, chi è? Dico, dice, svegliati, sono il tuo Dio. E allora così, in questo modo sollecitato, ho pensato di fare un'opera musicale colossale e mettere in musica l'Antico Testamento. Per ora sono riuscito a fare soltanto la Genesi, che è la vera storia della creazione del mondo. Per capire la nostra storia bisogna farsi

invecchi un giorno. A questo affare ci penserò io. Sembra impossibile, ma è roba del genere. Modesti a parte, ci so far da Dio. Dixit, ma poi tocco un filo scoperto.

fare. Zitto Lucifero, non disturbare, non stare sempre più a criticare. Beh, si lo ammetto, sarà un po' buio, ma non dir più che non si vede un tubo. Che sono parolacce che non sopporto, disse il vecchio Lucifero. E poi se c'è una cosa o un'altra che non posso sopportare, sono i criticoni. Fatelo te l'universo, sei capace. Che me a degunquel, disse, era d'antica origine modenese da parte di madre il vecchio. Io parlo chiaro, pane pane, il vino al vino, anzi vin santo al vin santo. Sono buono e bravo, ma se mi prendo i 5 secoli metto sbatto all'inferno come vero Dio. Ma poi volando sull'acqua stagnante e sopra i mari di quell'universo, mentre pensava se stesso pensante, in mezzo a quel buio si sentì un po' perso, sbatte le gambe su un mucchio di ghiaia, dopo un

commutatori, trasformatori, idroelettriche, isolatori, turbine, dinamo e transistori, per mille impianti di riflettori, albe d'aurore fimboreali, giorni e tramonti fin tropicali. Fatemo bene che non vado a spese, tanto lo sconto alla fine del mese. Te, Lucifero, non ti devi interessare come faccio a avere io lo sconto alla fine del mese. Ma cosa vuol dire corruzione? Una mano lava l'altra, come si dice. Vuoi che uno della mia posizione non conosca nessuno? Però intanto, ragazzi, andateci piano, perché la bolletta la portano a me. Mi avete lasciato accesa la luce al polo sei mesi, grazie, c'era freddo, i surgelati li devo tenere da qualche parte, adesso la tenete spenta 6 mesi, come... E poi quei ragazzi lì, come si chiamano, quei ragazzini che vanno in giro in quelle cose, aureola si chiama, no, ragazzi, quelle cose lì, io vi invento il peccato in superbi, vi frego tutti, adesso lo dico. Bisogna guadagnarsi, voi, a parte il fatto che non mi adorate abbastanza, no, Lucifero, è inutile che tu mi chiedi, scusa, adorare significa non dover mai dire mi dispiace, tienetelo in mente. Voi, ecco, io vi do ogni 10 atti adorazioni, vi do un buono, ogni 10 buoni voi mandate la cartolina che il 6 gennaio, perché poi c'è tutta un'altra idea in testa per una... Facciamo aureolissima, che è una festa che mi sembra molto bella, piuttosto, Lucifero, non sgamare, vieni qua, ragazzo. Com'è? Mi hanno detto che hai stampato un libro, il libretto rosso dei pensieri. Oh, bella roba, il libretto rosso dei pensieri di Lucifero. Ragazzo, mi piace. Ma cosa vuol dire di sinistra? Non sono un socialdemocratico anch'io. Avanti al centro contro gli opposti estremismi. Ma... No, non ci siamo mica. Qua se c'è uno che può pensare, anzitutto sono... E non tirare mica in ballo mio figlio quel capellone, con tutti i sacrifici che fa. Per me lui lì finisce male. Ah, ma Bertaldin finisce male. E attento che te e lui, io ho delle soluzioni per voi che non vi piaceranno, per Dio. E non guardarmi male qui dentro, per Dio, lo dico come e quando mi pare. Ma fatta la luce ci vide più chiaro. Là nello spazio girava una palla. Resto pensoso, gli parve un po' strano, ma scosse il capo, chi non fa non falla, rise Lucifero stringendo l'occhio, quando lui e gli angeli furon da soli. Guarda che roba, si vede che vecchio, l'ha fatto tutto schiacciato sui poli. Per riempire sto bell'ambiente voglio metterci tante piante. Forza Lucifero, dati da fare, ordina semi con cime trattore. Voglio un giardino senza uguali, voglio riempirlo con degli animali. Ma cosa fa sto cane che ho appena creato? Boy d'un Giuda ma morossicato. Piuttosto fallo vedere da un veterinario che non vorrei aver creato. Anche la rabbia già così cos'è che non ho creato? Lo sapevo. L'uomo non l'ho creato. Grazie, mi fate sempre fare, tutto a me mi tocca sempre fare. Qua se non ci sono io che penso a tutto, vabbè. Nessuno è perfetto. Sì, lo so che sono l'essere perfettissimo creatore, signore. Grazie. Adesso ti trasformi in serpente così impastrisciamo lì. Usciavi. E portarono al vecchio quella che c'era rimasto. C'era un po' di formaggio, 2 scatolette di Simmental. Cioè lui li mise assieme e poi... Prese un poco di argilla rossa, fece la carne, fece le ossa, ci sputò sopra, ci fu un gran tuono, ed è in quel modo che è nato l'uomo. È un venerdì 13 della

0: lasciami dormire!
1: Io corro da mezz'ora e non la vedo ancora, dove mai sarà? Come se non bastasse, adesso sta piovendo e lei si bagnerà. È bella ma incosciente, gelosa, prepotente, che mi combinerà. Se questo è il grande amore, allora preferisco la mia libertà. Le ho detto che ero stufo e che non sopportavo questa schiavitù. Ha perso la ragione, è uscita dal portone e non l'ho vista più. Ma dove si è cacciata sta piccola sbandata? Davvero non lo so. Se non la fermo in tempo finisce sotto un'auto. E allora che farò? Intanto il tempo vola e sto col cuore in gola, io la strozzerei. Quanta acqua viene giù, non ce la faccio più. Eccola lì, è lei!

0: Sono le 5 e 4 minuti.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice!

sole alzo la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato ma a fine giornata e nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6 e un minuto.
2: Un saluto dalla redazione, in studio Elena Pelissetti. Meteo: al mattino cielo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio nubi alte più compatte, aumento della nuvolosità a ridosso dei rilievi meridionali, locale aumento della nuvolosità anche sulle creste alpine nord-occidentali di confine, temperature minime in diminuzione, massime in aumento. È durata più di 3 ore l'autopsia sul corpo di Giovalin Lazzari, l'uomo morto domenica scorsa a Baldissero da Alba Cuneo, mentre, secondo quanto ricostruito finora, si era introdotto in un cascinale con dei complici per un tentativo di furto. A essere accusato dell'omicidio è Roberto Mollo, 35 anni, proprietario della casa. Il report 2024 su ILEA, livelli essenziali di assistenza, Piemonte ancora promosso, ma per Gimbe la valutazione non considera chi rinuncia alle cure. La regione è quarta in Italia e migliora rispetto al 2023 nell'erogazione delle prestazioni essenziali ai cittadini, ma per la fondazione che pubblica l'analisi la valutazione è falsata da una soglia di sufficienza troppo bassa. A Gravellona Toce derubano un giovane 2 volte in pochi giorni, 2 minori nei guai nel VCO. Sono stati identificati dai carabinieri dopo che la vittima, colpita anche al volto con un pugno, aveva presentato denuncia. Arrestati, 1 in carcere, l'altro 2 domiciliari per la spiccata pericolosità sociale. Dall'impresa all'integrazione, a Torino uno sportello per le aziende cinesi, accordo con Federcenti Associazioni, in città 3.200 aziende, cresciute in 10 anni del 33%. Vendemmia, l'annata è molto positiva per il Piemonte, in particolare nel Monferrato e nell'Astigiano. Danni però si registrano all'area Gemme, Sizzano e Fara per la grandine di agosto. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. In regia Rosario Perez.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Divano con 2 relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
3: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
5: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.

Oh yeah, oh yeah, yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. Un promontorio di alta pressione esteso dal Marocco all'Europa occidentale e fino alle isole britanniche, una saccatura depressionaria protesa dal Mar Baltico verso l'Europa orientale, mantengono sul nord-ovest correnti settentrionali in prevalenza asciutte, con condizioni generalmente soleggiate o cielo al più velato. Tuttavia aria più fresca presente sull'Europa orientale aggirerà a tratti l'arco alpino da est, determinando infiltrazioni più umide nei bassi strati sulla pianura padana. Ne conseguiranno annuvolamenti anche estesi a sud delle Alpi, dalle pianure fino alle vallate alpine, più persistenti nella prima parte delle giornate. Successivamente torneranno a prevalere correnti da nord con condizioni favoniche nelle vallate alpine, mentre una nuova infiltrazione di aria più fresca e umida da est favorirà altri annuvolamenti, soprattutto a bassa quota. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato con velature in transito, precipitazioni assenti, temperature minime in calo sui 9-13 gradi, massime in lieve aumento sui 20-24 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino con nuvolosità più estesa su pianure, colline e primi tratti vallivi piemontesi, soleggiato tra velature sull'interno delle valli alpine e sulla Valle d'Aosta. Nel corso della mattinata schiarite in estensione e in giornata condizioni in gran parte soleggiate, con addensamenti più persistenti sui pendii montani del Cuneese, Torinese, della Bassa Valle d'Aosta, del Biellese e della Valsesia.

0: investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 36 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Moncinisio e dintorni, escursioni assistite con guida escursionistica ambientale certificata dalla Regione Piemonte. Domenica 27 settembre, Giro Lago Colle del Moncinisio, difficoltà media, impegnativa. È necessaria la prenotazione. Per informazioni 338 43 88056. In occasione del cinquecentenario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane, al mercoledì, organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347-033-1551. Fino al 20 gennaio 2027 San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis di Chiomonte, mostra documentario Colombano History a cura dell'associazione Arteco sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Per informazioni dettagliate www.visitchiomonte.it. A Bottigliera Alta sabato 26 settembre, festa dei lettori in biblioteca Ida Carlini a cura del comune. Il comune di Almese organizza al borgo medievale di San Mauro visite guidate 2026. Prossimo appuntamento domenica 27 settembre. È gradita la prenotazione al numero 338 20 11184. A Condove domenica 27 settembre, giornata dell'archeologia. Domenica 27 settembre, 50 anni di gemellaggio con Saint-Michel de Maurienne. Alla Sacra di San Michele, sabato 26 settembre, concerto per San Michele con il coro e l'orchestra della Sacra. Per informazioni dettagliate www.sacradisanmichele.com. Ad Avigliana, La Bionda in Tavola, mostra mercato domenica 27 settembre in piazza Conte Rosso dalle 9 fino al calar del sole, evento dedicato alla cipolla bionda piatta di Drubiaglio. L'edizione di quest'anno rende omaggio alla memoria di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. A Trana, domenica 27 settembre, botanica d'autore nel giardino di Emily Dickinson presso il Giardino Botanico Rea, a cura di Cristina Converso dalle ore 15. A Venaus, sabato 26 settembre, concerto del Corpo Filarmonico di San Mauro Torinese alle ore 17 in Borgata 8 dicembre. Sabato 26 settembre, il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa apre al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Per l'occasione sono esposti inoltre alcuni materiali in prestito dai Musei Reali di Torino. Sabato 26 settembre, dalle 18.30 alle 22.30, il pubblico potrà percorrere liberamente le sale in una visita itinerante e inclusiva. Per le giornate europee del patrimonio, il museo resta eccezionalmente aperto fino alle 22.30. Domenica 27 settembre, alle giornate europee del patrimonio, proseguono insieme alla giornata dell'archeologia in valle, con percorsi guidati alle aree archeologiche alle ore 10.30 e 11.30 e visite al castello di Adelaide alle ore 15 e 16. Tutte le visite partono dal castello. Sabato 26 e domenica 27 settembre l'ingresso è gratuito. Prenotazione per le visite guidate al numero 351 307 8654. Fino a domenica 4 ottobre, visite da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Dal 9 al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Maggiori informazioni su castellosusa@gmail.com. A Villa Focchiardo, sabato 26 settembre in Via Fratta, campionato regionale 3D Arcieri Juvenilia. Domenica 27 settembre alle ore 11 presso la chiesa Il Polivalente, festa patronale. Domenica 27 settembre dalle 8 alle 17 al campo di tiro e nei boschi, gara di tiro con l'arco degli Arcieri Juvenilia. A Novalesa, domenica 27 settembre, festa della patata e della toma di Novalesa. Alla Certosa di Monte Benedetto, domenica 27 settembre, visita guidata in occasione della giornata del patrimonio archeologico della Valle di Susa, 17ª edizione. Inoltre, fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni, www.parchialpicozie.it. A Sant'Ambrogio, fiera regionale Meliga Day, sabato 26 settembre e domenica 27 settembre. Sosteniamoci, demenza e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Cinecaffè Bussoleno, in collaborazione con il Valsusa Film Fest, venerdì 25 settembre alle 20.30, proiezione del docufilm presso il Salone Polivalente in via Walter Fontan 103, Human Forever. L'ingresso è libero. Per informazioni 0122 48 504. A Coazze, funghiamo Coazze, il 26 e 27 settembre, presso il Palafeste e presso il Parco Comunale di Coazze, in via Matteotti 4. Informazioni allo 011 93 49 681. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 25 settembre, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio. Sabato 26 settembre, L'Isola dei Ricordi, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, Maigret, L'Amore e la Morte. Domenica 27 settembre, L'Isola dei Ricordi, Maigret, L'Amore e la Morte, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio, operaia, agricolo, agricola. Sede di lavoro con dove? Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiografio.it.
4: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

due come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Sono le 7:01.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Un'accoglienza dai toni solenni e dal forte valore simbolico ha dato il via alla visita di stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Ad attenderlo alla Joint Base Andrews è stato direttamente il presidente Trump, un gesto cerimoniale d'eccezione accompagnato dal picchetto d'onore delle forze armate. Nel suo primo messaggio ufficiale diffuso all'arrivo sul suolo americano, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali. A New York è stato invece il giorno del discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Vladimir Putin venga fermato. A 5 anni dall'inizio dell'aggressione russa contro l'Ucraina, la posizione del governo italiano resta la stessa, al fianco dell'Ucraina e del suo popolo coraggioso, ha detto intanto Antonio Tajani nel suo intervento al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La cronaca: non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio 22enne caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo per l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento contro ignoti. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro, mentre la premier Meloni ha parlato di un episodio inaccettabile. Sarebbe stato un solo proiettile a raggiungere Jovalin Lasri, il 36enne morto domenica scorsa a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, mentre tentava un furto in un cascinale. Sarebbero questi i risultati delle prime analisi medico-legali svolte all'obitorio civico di Torino su indicazione della procura di Asti. I specialisti depositeranno le loro conclusioni fra 60 giorni. Per completare gli accertamenti è considerato indispensabile un sopralluogo. L'Aula di Palazzo Madama ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare, già approvato lo scorso giugno alla Camera. Il provvedimento, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche, ha ricevuto l'ok del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Scelta coraggiosa e di buon senso, il commento di Giorgia Meloni, considerato che dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare. Lo sport e il volley: grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. Gli azzurri vincono il primo set, poi perdono il secondo e il terzo, reagiscono nel quarto e trascinano il match al quinto. Nel finale la Finlandia però è più lucida e chiude 15-13. Si ferma così il cammino della squadra di De Giorgi, mentre i finlandesi conquistano una storica semifinale contro la Francia. È tutto, a più tardi.

0: Pulcini, per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
3: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
2: Ah, e per la cucina?
3: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
2: E per i pagamenti?
3: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
2: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
4: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino, Avigliana e Pinerolo.

0: Teodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato ma a fine giornata e nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
3: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo ad Avigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
2: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351

0: il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili rallentamenti tra Fossano e Marene in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brueria verso Piacenza e tra Corso Alla Mano e Pianezza in direzione Aosta. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Radio Dora.
1: Dai, io farei che inizi tu. Dai. No, dai, è tua la canzone.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Mosca si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. A New York intanto è stato il giorno del discorso del presidente ucraino Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Putin venga fermato.
1: Un'accoglienza dai toni solenni e dal forte valore simbolico ha dato il via alla visita di Stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Ad attenderlo alla Joint Base Andrews è stato direttamente il presidente Trump, un gesto cerimoniale d'eccezione accompagnato dal picchietto d'onore delle forze armate. Nel suo primo messaggio ufficiale diffuso all'arrivo sul suolo americano, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali.
2: Intelligenza artificiale sbarca al Consiglio di Sicurezza dell'ONU e i dirigenti di 3 delle più importanti compagnie del settore a livello globale, Sam Altman di OpenAI, Dario Modei di Anthropic e Clément de Lange di Hugging Face, hanno parlato degli sviluppi e dei rischi dell'IA di fronte a 15 membri del Consiglio. Secondo Altman, l'intelligenza artificiale può essere un nuovo rinascimento, ma dall'altra parte può muoversi più velocemente delle nostre istituzioni e serve attenzione. Il CEO di OpenAI ha spiegato al Consiglio di Sicurezza che l'intelligenza artificiale deve essere realizzata per le persone e deve mettere le persone al centro affinché però siano anche responsabilizzate.
1: La cronaca: non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio 22enne caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo per l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Il ministro della Cultura Alessandro Giulia ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro, mentre la premier Giorgia Meloni ha parlato di un episodio inaccettabile.
2: L'Aula di Palazzo Madama ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare, già approvato lo scorso giugno alla Camera. Il provvedimento, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche, ha ricevuto l'ok del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Scelta coraggiosa e di buon senso il commento di Giorgia Meloni, considerato che dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare.
1: Lo sport, il volley: grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. Gli azzurri vincono il primo set, poi perdono il secondo e il terzo, reagiscono nel quarto e trascinano il match al quinto, dove la Finlandia però è più lucida e chiude 15-13. A fine gara ha parlato il tecnico degli azzurri, Fefe De Giorgi. Sentiamolo.
3: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale. Siamo un pochino mancati.
2: È tutto, a più tardi.
4: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
5: Poltrona alza persone con 2 motori elettrici a soli 590 euro.
4: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
6: Patente e libretto, per cortesia.
7: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
6: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
7: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
8: Ma rispetti i limiti di velocità!
9: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis Takis è anche servizio gomme.
10: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
11: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
14: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
17: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
18: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

Ed eccoci qua, allora, felice giovedì a tutti quanti, 24 settembre, buongiorno Piemonte, buongiorno Family, il collage in vostra compagnia, questa mattina già dal primo caffè, quindi prendiamoci questo caffè macchiato collage, così come mi piace sempre dire quando iniziamo a mettere musica già a quest'ora. Ricordiamo subito i contatti anche, 0122 64 04 46, il telefono fisso al quale chiamare, 351 851 66 33, questo invece è il numero WhatsApp. Inviate i vostri messaggi, i vostri vocali, proprio per chiedere la canzone che volete ascoltare o che volete dedicare. Sonia Carella qui con voi ai microfoni del collage su Radio Dora, sulla musica giusta ad ogni ora.

Non domani, ma bensì oggi. Tantissimo tempo fa accadevano cose pazzesche. Andiamo a scoprirle insieme. Fate un viaggio insieme a me nel tempo. Andiamo nel 1942, bene sì, era il 24 di settembre, giorno in cui il musicista Glenn Miller lascia la propria trasmissione radiofonica in onda sulla rete CBS statunitense, richiamato per andare in guerra nel periodo appunto della Seconda Guerra Mondiale, quindi richiamato dall'esercito. E ancora poi oggi era il 1948, partendo dall'intuizione di montare un piccolo motore ad una bicicletta per rispondere alle nuove esigenze di mobilità nel Giappone, questo ovviamente nel dopoguerra, a Tokyo Soichiro Honda fonda la Honda per la produzione di motocicli. E ancora andiamo avanti. Era il 1959, debutta sugli teleschermi italiani lo Zecchino d'Oro, il festival di canzoni per bambini ideato e condotto da Cino Tortorella. Il programma viene trasmesso dal Teatro dell'Arte della Triennale di Milano in concomitanza con lo svolgimento del Salone del Bambino. E poi ancora 1961, data importante, proprio oggi 24 di settembre, si tiene a Perugia la prima marcia della pace e della fratellanza tra i popoli, a cui partecipano molte personalità, tra le quali lo scrittore Italo Calvino, l'ha ideata tra virgolette il Gandhi italiano, il filosofo Aldo Capitini, tra i primi poi in Italia a professare il valore della non violenza. E poi ancora andiamo avanti nel tempo. È un italiano nel 1990 a vincere il campione mondiale di skateboard. Lui aveva 26 anni all'epoca, si chiama Paolo Gatti e ha conquistato il titolo proprio a Torino nella prima edizione della Skift World Cup 90, organizzato dal presidente dell'associazione italiana hockey e pattinaggio Gianluca Ferrero. Sono passati 36 anni. E vabbè, questa è l'ultima, la dobbiamo ricordare perché dopo ho messo anche la canzone, dobbiamo per forza ricordarlo. 1991, oggi l'etichetta discografica Geffen pubblica l'album Nevermind, il secondo lavoro del gruppo statunitense The Nirvana, quindi 12 nuovi brani tra cui figurano Come As You Are, Smell Like Teen Spirit, oltre alla traccia Fantasma, insomma, che è diventata poi famosa per Gioco Forza, per questa singolarità. Verrà considerato uno dei migliori album della musica rock di tutti i tempi. Allora, se oggi è il vostro compleanno, intanto auguri a voi da parte di Radio Dora. Sappiate che siete nati lo stesso giorno di Arthur Guinness, colui che fondò e inventò proprio la birra Guinness, ma anche siete nati lo stesso giorno di Edward Bach, l'inventore dei fiori di Bach, farmacologo lui. E poi ancora Francis Scott Fitzgerald, lo scrittore del Grande Gatsby. E poi dobbiamo fare gli auguri anche, vediamo, vabbè, loro ovviamente non sono scomparsi, ma dobbiamo fare gli auguri ad esempio ad Alessia Merz, oggi 52 anni per lei, 51 invece per Sergio Muniz.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili rallentamenti tra Fossano e Marene in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugherio verso Piacenza e tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Chivasso e Settimo verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
3: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
5: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS.

Per riparare l'auto vi rovina la giornata. Mettete da parte il malumore, evitate di fare scenate in casa e congelate le uscite per il momento. Gemelli, in arrivo una proposta di lavoro imperdibile, nuovi soldi all'orizzonte, serata con festa scatenata, tantissimo divertimento. Cancro, una bella soddisfazione personale cancella subito i brutti ricordi passati, clima di coppia caldissimo, coccole infinite ed un giovedì sereno da dedicare a chi amate. Leone, la troppa boria vi fa fare un brutto scivolone con un cliente davvero importante, abbassate un po' la cresta e chiedete scusa con umiltà. Vergine, la vostra grande precisione viene premiata con una promozione e un premio economico inaspettato. In amore vivete ore di intesa e grande serenità interiore. Questi primi sei segni, una breve pausa musicale, torniamo subito dopo con l'oroscopo qua su Radio Dora.

Riprendiamo dunque il nostro oroscopo, gli ultimi segni di questo giovedì. Stanchezza mentale, troppi dubbi vi rovinano la giornata. Annullate le uscite troppo caotiche e causali. Riposatevi a casa. Scorpione, un colpo di genio finanziario vi fa incassare una cifra davvero molto importante, crolla ogni difesa emotiva regalandovi una serata di pura passione travolgente. Sagittario, l'insofferenza per la solita routine vi rende davvero insopportabile sia con gli amici che con la famiglia. Mantenete la calma nelle risposte, evitate azzardi.

0: e trattenete tutte le spese. Capricorno, la vostra grande determinazione vi fa chiudere un affare d'oro. In coppia vivete un'intesa speciale, romantica, molto profonda questa sera. Acquario, un ritardo nei trasporti o un contrattempo stradale vi fa saltare la serata. Mantenete i nervi saldi, evitate le liti futili e che fanno perdere troppo tempo e bloccate ogni acquisto nella giornata. Pesci, una bella notizia inaspettata spazza via ogni sicurezza, facendovi ritrovare il sorriso. Serata magica per i sentimenti, romanticismo puro e intensa fatica con il vostro partner vi faranno cambiare rotta questa sera. Questi sono gli ultimi segni della giornata, continuiamo con la musica qua su Radio Dora.
1: Soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia, ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

0: alla nostra storia. Mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Sono le 8 e 35 minuti. Un saluto dalla redazione, in studio Elena Pelissetti. Meteo: al mattino cielo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio nubi alte più compatte, aumento della nuvolosità a ridosso dei rilievi meridionali, locale aumento della nuvolosità anche sulle creste alpine nord-occidentali di confine, temperature minime in diminuzione, massime in aumento. È durata più di 3 ore l'autopsia sul corpo di Giovalin Lazzari, l'uomo morto domenica scorsa a Baldissero d'Alba, Cuneo, mentre, secondo quanto ricostruito finora, si era introdotto in un cascinale con dei complici per un tentativo di furto. A essere accusato dell'omicidio è Roberto Mollo, 35 anni, proprietario della casa. Il report 2024 su ILEA, livelli essenziali di assistenza, Piemonte ancora promosso, ma per Gimbe la valutazione non considera chi rinuncia alle cure. La regione è quarta in Italia e migliora rispetto al 2023 nell'erogazione delle prestazioni essenziali ai cittadini, ma per la fondazione che pubblica l'analisi la valutazione è falsata da una soglia di sufficienza troppo bassa. A Gravellona Toce derubano un giovane 2 volte in pochi giorni, 2 minori nei guai nel VCO. Sono stati identificati dai carabinieri dopo che la vittima, colpita anche al volto con un pugno, aveva presentato denuncia. Arrestati, 1 in carcere, l'altro ai domiciliari per la spiccata pericolosità sociale. Dall'impresa all'integrazione, a Torino uno sportello per le aziende cinesi, accordo con Federcenti Associazioni, in città 3.200 aziende, cresciute in 10 anni del 33%. Vendemmia, l'annata è molto positiva per il Piemonte, in particolare nel Monferrato e nell'Astigiano. Danni però si registrano all'area Gemme, Sizzano e Fara per la grandine di agosto. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. In regia Rosario Perez.
2: Direttore, prezzo, qualità, scelta, sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
3: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
2: Ah, quindi più qualità, più scelta.
3: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
4: Asta del mobile!
5: Geniale, vero?
6: In Piazza Paradiso, le risate sono di casa. Dal 20 settembre al 25 ottobre torna Piazza Paradiso Cabaret con 6 appuntamenti, grandi comici e la conduzione di Mauro Villata. Sul palco Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli, Max Pieriboni, Paolo Ruffini, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta, Chiara Nicito e Davide Calgaro. Sempre alle 18 a ingresso gratuito. Programma completo su piazzaparadiso.it.
7: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

dobbiamo salutare già un po'. Qualche ascoltatore, parte della family che si è già presentata per darci il suo buongiorno. Allora, buongiorno a Davide, buongiorno a Johnny e buongiorno ad Eva. Eccoli qua, Eva poi ci scrive per fare una richiesta. Buongiorno a tutto lo staff, siete grandi, grazie Eva. Posso ascoltare il regalo più grande di Tiziano Ferro? Grazie Eva. Grazie a te carissima, siamo super felici di ascoltarlo questa mattina insieme a te.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

Sì, eccoci qua allora per prepararci al momento svago, ma oggi è un momento svago di remix, mettiamola così, quindi Family, momento remix!

0: Sono le 9:02. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Mosca si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira paesi del Mediterraneo come Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. A New York intanto è stato il giorno del discorso del presidente ucraino Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Putin venga fermato.
1: L'Iran è vittima di terrorismo e non si piegherà ai bulli che non rispettano il diritto internazionale. Così il presidente iraniano Pezeshkian ha replicato ieri a Trump dal palco dell'ONU. A sostegno delle sue accuse mostra al mondo le foto dei bimbi uccisi a scuola sotto le bombe americane. Davanti alle immagini la delegazione americana ha lasciato l'aula. Non siamo mai stati un aggressore, ma ci difenderemo, ha spiegato Pezeshkian all'Assemblea Generale.
2: Trump intanto ha accolto il presidente cinese Xi Jinping pronto per una visita di 3 giorni negli Stati Uniti. Nel suo primo messaggio ufficiale, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali. Si torna alla Casa Bianca dopo 11 anni dall'ultima visita su invito di Barack Obama. Dalla politica sui dazi alle restrizioni tecnologiche sull'intelligenza artificiale fino allo strumento di minerali critici sono diverse le questioni nell'agenda dei colloqui.
1: La cronaca sarebbe stato un solo proiettile a raggiungere il 36enne morto domenica scorsa a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo mentre tentava un furto in un cascinale. Sarebbero questi i risultati delle prime analisi medico-legali svolte all'obitorio civico di Torino su indicazione della procura di Asti. Gli specialisti depositeranno le loro conclusioni fra 60 giorni. Per completare gli accertamenti è considerato indispensabile un sopralluogo.
2: Non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio di 22 anni caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo per l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti.
1: Il calcio partirà dall'Olimpico di Roma, l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera in un girone complicato che vede anche Turchia e Francia. Mancini punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco nel 4-3-3 di base ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

Ed eccoci qua nella seconda parte del collage insieme, così in prima mattinata. Sonia Carella con voi, tanta bella musica e soprattutto anche le vostre richieste. Allora ricordiamo subito i contatti: 0122 64 04 46. Iniziamo bene la mattinata, potete chiamare questo numero per chiedere la canzone che volete ascoltare. Diversamente potete inviare un vostro messaggio WhatsApp, perché no, una bella nota vocale. Vi do subito il numero: 351 851 66 33. Io sono Sonia Carella, normalmente in onda dalle 10 alle 13, però oggi e domani orario super speciale dalle 8 alle 12. Allora, cara family, fatevi sentire, ho già ricevuto i vostri saluti e quindi continuiamo così con la grande musica su Radio Dora, perché si sa che su Radio Dora suona la musica giusta ad ogni ora.

0: dovuti scordare di me e noi.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi, non sono problemi.

0: c'è il bro. Buongiorno caro Matteo, ecco che arriva il suo messaggio, ce l'ascoltiamo.
1: Buongiorno Sonia, buongiorno carissima Sista.
0: Ciao.
1: Come stai? Tutto bene?
0: Stanno
1: questa mattina
0: bestia.
1: Se possibile mi piacerebbe tanto ascoltare il pilota di Hiroshima dei Nomadi.
0: Oh yeah.
1: Grazie, ti saluto, un abbraccio e anche un saluto alla mitica family. Ciao.
0: Ciao carissimo, bene. Allora, grazie per i tuoi saluti. Sì, stamattina veramente non ho dormito niente, sono andata a dormire tipo alle 2, ho preso sonno alle 3 e alle 6 ero in piedi, quindi zero. Quindi se ogni tanto sbiascico abbiate pazienza, metto le mani avanti perché effettivamente le ore di sonno questa notte sono state veramente pochissime. Allora, Matteuccio caro, intanto ottima scelta con i Nomadi, ce l'ascoltiamo in questa mattinata in compagnia della grande family. E, mi raccomando, oggi pomeriggio tutti si sintonizzati a partire appunto già dalle 3, ma in realtà H24 si sa, la Radio Dora non bisogna mai lasciarla, però ricordiamo che alle 15 inizierà il drive time proprio con Matteo ai microfoni. Ciao carissimo, grazie per la tua richiesta.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti in prossimità dello svincolo di Corso Regina verso Aosta e tra Vado e Vauducchi in direzione Milano. Ancora per un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili rallentamenti tra Fossano e Marene in direzione Torino. Torniamo a occuparci della tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Chivasso e Settimo in direzione Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

Yeah. E allora, prossima richiesta arriva da Sandro, lui vuole ascoltare Emma, però guarda, mi hai fatto proprio venire voglia di mettere questa canzone, eh? Emma insieme ai Modà, come in un film, ce l'ascoltiamo, è un pochino che la facciamo passare, quindi secondo me è il giorno giusto. Che dici, Sandro, ti piace?

0: Sono le 9:36.
1: Meteodora.
2: La situazione meteorologica: alta pressione e condizioni soleggiate, ma contemporanea infiltrazione di aria più fresca e umida da est e nuvolosità a bassa quota. Una fascia di alta pressione si estende dall'Atlantico dell'Europa centrale e influenza il tempo anche sulle regioni alpine. Sul nord-ovest si alternano tuttavia correnti più asciutte settentrionali e temporanee infiltrazioni di aria più fresca e umida da est. Queste ultime favoriscono la formazione di nuvolosità, soprattutto a bassa quota. Un nuovo impulso da est interesserà la regione nella prima parte di venerdì, ma con scarsi fenomeni. Per il resto continueranno a prevalere condizioni anticicloniche in gran parte soleggiate fino al fine settimana. Vediamo le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi, cielo soleggiato con velature a tratti estese, precipitazioni assenti, temperature minime in calo tra i 10 e i 13 gradi, massime in elevamento tra i 21 e i 23 gradi. Per la giornata di domani, cielo tra la notte e il mattino, nuvolosità in aumento su pianure, colline e primi tratti vallivi del Cuneese, Torinese, Biellese, Valsese e Ossola. Ampie schiarite con lievi velature sulle alte valli cuneesi e torinesi e sull'interno della Valle d'Aosta, sull'Alta Sesia e sull'Alta Ossola. Al mattino parziali aperture soprattutto tra Astigiano e Alessandrino. Nel pomeriggio tendenza a schiarite a partire dai settori orientali, più estese tra Astigiano, Alessandrino, Vercellese e Pianura Novarese, con passaggio a condizioni più soleggiate anche altrove, addensamenti più persistenti sul Cuneese, Torinese, Bellese, Sesia e zona del Lago Maggiore, soprattutto sui settori prealpini, mentre resteranno ampie schiarite sulle alte valli torinesi e sull'interno della Valle d'Aosta. Temperature minime in lieve aumento tra gli 11 e 14 gradi, massime in calo tra i 16 e 20 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo in gran parte soleggiato, ma al mattino con nuvolosità su pianura e primi tratti vallivi del Cuneese Torinese e tra Biellese, Novarese, Valsesia e Verbano. Nel corso della mattinata nuvolosità in diradamento con passaggio a condizioni soleggiate anche su queste zone. In giornata resteranno addensamenti sui settori montani piemontesi, precipitazioni assenti, temperature minime in lieve calo tra i 9 e i 13 gradi, massime in lieve aumento tra i 18 e i 22 gradi.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
3: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
5: La carta con la carta, il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
6: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
7: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
8: Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! Le ultime dal settimanale La Valsusa!
9: La Valsusa, ogni giovedì in edicola. Il settimanale della Valsusa e Valsangone.
2: Ed eccoci qua in compagnia di Giorgio Brezzo, caporedattore della Valsusa. Ciao Giorgio, bentornato, come stai?
1: Tutto bene, ciao Sonia, tutto regolare.
2: Tutto regolare in questo giovedì, pronti a scoprire tutte le anteprime delle notizie più importanti della settimana, del quotidiano, della settimanale La Valsusa. Certo. Da cosa partiamo?
1: Partiamo dalla prima pagina, abbiamo aperto con abbiamo fatto quella che si chiama una doppia apertura, quindi abbiamo messo in vetrina questa novità al Museo Civico della città di Susa, che aprirà questo fine settimana 7 nuove sale, quindi l'allestimento del museo sta procedendo, finalmente è partito dopo tanti anni di attesa e servono sempre dei finanziamenti, quindi è sempre una cosa complessa. Aprono queste 9 sale dedicate alla storia di Susa della Valle. E poi una bella foto della Sacra di San Michele con la spada di luce che è tornata a risplendere.
2: Molto bella.
1: Così colpisce sempre un po'. E poi abbiamo parlato dopo l'incontro con Telte, che è la società che praticamente promotrice del progetto TAV. Abbiamo parlato dei primi effetti su Susa e abbiamo sentito la politica, quindi il sindaco e la minoranza consigliare che si sono appunto dilungati su questo tema. E poi abbiamo fatto una piccola inchiesta sentendo alcuni produttori locali sugli effetti del clima sulle produzioni agricole, quindi
2: molto interessante questo,
1: certo, gran caldo, indagare, poca acqua. Bene. E quindi abbiamo parlato di marroni, patate, di uva e quindi ovviamente di vino, latte, formaggi e fieno, insomma quello che è successo grazie a questa ondata di caldo veramente soffocante. Poi ancora una pagina dedicata alla pace, che è un tema sempre attuale che noi riproponiamo periodicamente. Abbiamo parlato del nuovo film sul SERMIG, sul Servizio Missionario Giovanile, girato da Luigi Cantore, è stato proiettato in anteprima a Sant'Antonino, e poi altre notizie riguardanti questo tema molto importante. Intanto segnalo che è uscito un nuovo numero di Passaggi e Sconfini, la rivista trimestrale dedicata alle Alpi torinesi e quindi anche alla Valle di Susa in primis. C'è sempre la pagina pubblicitaria di questa rivista e poi la cronaca e quindi Susa, quindi abbiamo detto già delle sette nuove sale del museo, ma ci sono anche tante altre cose. C'è stato Puliamo al Mondo, un convegno sulla salute mentale, parte il microteatro, insomma ha fatto parecchia notizia ieri un grave atto vandalico al monumento dei paracadutisti, quindi grande molti si sono pronunciati, grande indignazione, quindi anche noi condanniamo questi atti che non si toccano i monumenti, della memoria dei personaggi, delle armi del nostro territorio e di nessun territorio veramente. 30 anni anche dell'associazione culturale Il Ponte, molto importante, dopo questi tre decenni si è fatto un po' il punto dell'attività svolta. E poi Meana. Festa di San Costanzo, una grande tradizione che si rinnova ogni anno naturalmente, quindi spazio a questo. Abbiamo salutato anche un personaggio molto importante per quanto riguarda lo sport, Mauro Scanavino, che purtroppo ci ha lasciati, è stato per tanti anni l'organizzatore della corsa per auto in salita Susa Moncenisio, quindi molti sportivi lo ricordano con piacere e in questo momento così di dolore. Bardonecchia, un'estate da record, e quindi si è parlato con la sindaca Chiara Rossetti, che ha fatto un po' il punto della situazione, quindi è andata molto bene. E intanto domenica 27 a Exilles arriva Exilles Città, quella festa tra ricordi e storia, quindi grande attesa per questa kermesse così anche folcloristica, molto interessante, molto bella. A Cesana ieri i sindaci dell'Unione Comuni Olimpici hanno incontrato l'assessore Bongiovanni, quindi si è fatto un po' il punto delle situazioni per quanto riguarda il turismo e lo sport, mentre continua la mobilitazione del comitato genitori montani disagiati, che chiedono un miglioramento, un potenziamento del servizio pediatrico sul territorio della valle, che è stato pesantemente penalizzato. Quindi la raccolta di firme ha superato il numero di 1000, quindi stanno continuando a organizzare momenti così di sensibilizzazione. Intanto domani si inaugura a Bussoleno la nuova stagione di Casa Schieri, una stagione culturale naturalmente con spettacoli curati da Borgatta's Factory. C'è stata una bella serata alla Taverna Tortuga di Chianocco di solidarietà con il popolo palestinese, serata di musica e di fratellanza. cosa dobbiamo ancora dire di Novalesa? A Novalesa c'è stato un evento molto importante, è stato presentato il progetto End for Peace con Nicolas Marzolino e Lorenzo Bernard, i ragazzi che sono stati colpiti dalla bomba qualche anno fa, nel 2013, e hanno lanciato questa vera e propria impresa di solidarietà con le persone che vengono colpite anche in tempo di pace o in tempo di guerra, le guerre sono sempre presenti purtroppo, e quindi il progetto è partito e va avanti. Molte cose interessanti anche, intanto siamo in autunno, ci sono parecchie sagre, quindi adesso ne diremo anche qualcuna. Una notizia curiosa a Villar Focchiardo: un cittadino ha fatto un esposto e l'ARPA ha zittito le campane della chiesa, quindi vedremo un po' cosa succede, una cosa curiosa, un po' strana anche, ecco. Sant'Ambrogio, da venerdì 25 a domenica 27 c'è il Meliga Day, quindi ne abbiamo parlato minuto per minuto tutto il programma, e quindi vedremo un po' cosa succederà a questa sagra che è sempre molto attesa. Intanto anche dal mese, dal 1 ottobre, torna la sagra qui delle Siule Piene, le famose cipolle. Intanto a Rubiana abbiamo salutato un personaggio importante che è scomparso e che è Graziano Franchino, 20 anni in comune, una vita davvero spesa per la comunità. Ad Alpignano, che è la città della cintura torinese che noi seguiamo, commemorazione, la storia frutto delle scelte, gli internati e il loro no a Salò, quindi veramente interessante anche questo, la memoria, certo. Bisogna sempre rispolverarla. Avigliana, sì. Tantissime notizie di Avigliana, arriva la bionda in tavola, quindi stiamo parlando della cipolla famosa, no? Quindi un'edizione importante. Intanto grande successo della Magna Longa, 1100 partecipanti, insomma tantissime cose anche qui ad Avigliana, che curate da Sonia naturalmente. Poi Giaveno, continuano purtroppo le truffe agli anziani, il finto maresciallo ha ancora colpito, c'è un nuovo caso, insomma bisogna cercare di fare qualcosa per eliminare queste truffe veramente così fuori da ogni possibilità di perdono, ecco, veramente gravi, specialmente i danni degli anziani che sono nella fascia debole della popolazione, invece bisogna tutelarla, altro che storia. Quindi niente, a Sangano riconoscimento a Giovanni Accastello, riconoscimento grazie alle ricerche di un docente del liceo Scafidi, un sindaco che era stato deportato nei lager, quindi direi veramente importante. Sempre per quanto riguarda Giaveno, la missione in Brasile di Don Mario Peira riparte il 6 ottobre per Buchira, nel nord-est del paese, sì. Appunto, e quindi il sacerdote giavenese è sempre in missione.
2: Ecco.
1: Società e Cultura, abbiamo dedicato la pagina all'intelligenza artificiale, ai social, quindi abbiamo parlato del rapporto delle nuove tecnologie con la scuola, con dei tecnici appunto impegnati con i ragazzi, e penso che possa interessare, visto che è un dibattito aperto di cui si sta parlando moltissimo. Le segnalazioni della settimana alla nostra pagina dedicata agli appuntamenti, che è veramente è molto utile, quindi vi invito sempre a controllare, così saprete tutto, gli orari e di cosa si tratta nei vari paesi, le cose che vengono organizzate. Le pagine di chiesa oggi, che sono sempre anche queste interessanti, soprattutto per chi vive la chiesa locale, ma anche per chi si interessa all'argomento. In spettacoli di cultura abbiamo parlato dei siti archeologici, dei musei, dei monumenti, perché si avvicina la giornata dedicata appunto al patrimonio della valle, e naturalmente ci sono degli appuntamenti. Sport, abbiamo dedicato una pagina intera all'ultra trail Tour de Géant, che ha visto come protagonisti anche alcuni atleti valsusini e valsangonesi. Li abbiamo incontrati e abbiamo parlato con tutti loro, e che ci hanno raccontato un po' questa esperienza, una corsa massacrante, veramente importante, e che comunque attira molti appassionati. E poi le notizie di ciclismo, di motori, di pallavolo, di atletica naturalmente, di calcio, le nostre squadre che hanno cominciato praticamente quasi tutti i campionati. Dopodiché questo direi che è tutto per questa settimana.
2: Perfetto, allora beh è tutto, insomma c'è tantissimo
1: altro.
2: Esatto. tutto quello che ci ha raccontato Giorgio appunto in questa occasione, una piccola parte. Scoprite ovviamente tutte le notizie che interessano il nostro territorio andando in edicola, comprando appunto il nuovo numero della Valsusa, oppure potete anche acquistarlo in formato digitale, certo, appunto sempre su lavalsusa.it, e così anche magari scegliere il vostro piano abbonamento che più vi è comodo. Va bene, allora io ringrazio Giorgio Brezzo, caporedattore del settimanale La Valsusa. Appuntamento al prossimo giovedì, sempre con tutte le anticipazioni.
1: Molto bene, ciao a tutti, ciao Sonia.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao.

0: Sono le 10 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tiebreak. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
2: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
1: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16:30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica e pronta a fare il suo debutto alle Final 8 della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara Under 23 donne e Juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: In Piazza Paradiso, le risate sono di casa. Dal 20 settembre al 25 ottobre torna Piazza Paradiso Cabaret con 6 appuntamenti, grandi comici e la conduzione di Mauro Villata. Sul palco Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli, Max Pieriboni, Paolo Ruffini, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta, Chiara Nicito e Davide Calgaro. Sempre alle 18 a ingresso gratuito. Programma completo su piazzaparadiso.it.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Ed eccoci qua, ore 10:12 minuti, il collage in vostra compagnia, ancora Sonia Carella ai microfoni per le prossime due ore, perché stamattina abbiamo iniziato alle 8, quindi un orario speciale per il collage oggi e domani, e poi a mezzogiorno invece chiuderemo appunto i microfoni. Ma abbiamo ancora tempo per ascoltare tanta musica, la musica giusta ad ogni ora, quella di Radio Dora. Ricordiamo dunque ai nostri contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso al quale chiamare, poi abbiamo il numero WhatsApp 351 851 66 33, inviate qui il vostro messaggio di testo, una nota vocale, come preferite, per far suonare Radio Dora.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili rallentamenti a Marene in direzione Torino. Ancora per un incidente la statale 28 del Colle di Napa è chiusa a Pievetta tra Priola e Trappa in entrambe le direzioni. Lungo la statale 24 del Monginevro si viaggia a rilento per lavori in prossimità di Cesana Torinese in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Matte Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Matte Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villarto Chiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.

0: Buon vento!
1: Buon vento anche alla nostra amica Daniela. Mi chiede Diodato, io metto un grande classico di Diodato che a me piace tantissimo.
2: Che cosa penso che non dovrei pensare? Che se poi penso sono un animale.

0: Ed eccoci qua Valterino, che arriva anche lui con un bellissimo fiore multicolore. Buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare Fiorella Mannoia, Mariposa. Grazie cari saluti e una buona giornata. Guarda che è tantissimo che non la sentiamo, sono super contento che hai fatto questa richiesta.
1: Sono una strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: Sono le 10 e 38 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Al via Terra Madre oggi a Torino, la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un'edizione sulla biodiversità che festeggia i 40 anni di Slow Food. Nelle piazze del centro di Torino gli stand di 700 produttori da tutto il mondo, prima edizione senza Carlin Petrini. Voltiamo pagina. Dopo la morte del piccolo Nicolò, la protesta dei ciclisti di Torino che continua con la ciclabile umana tra Corso Regina Margherita e Via Balbo, appuntamento indetto da Bike Pride in cui si invitano i cittadini a mettersi in fila lungo i lati della ciclabile per proteggere chi va in bici. È durata più di 3 ore l'autopsia sul corpo di Giovalin Lasri, l'uomo morto domenica scorsa a Baldissero d'Alba nel Cunese, mentre secondo quanto ricostruito finora si era introdotto in un cascinale con dei complici per un tentativo di furto. A essere accusato per l'omicidio è Roberto Mollo, 35 anni, proprietario della casa. Il report 2024 sui LEA, livelli essenziali di assistenza, Piemonte ancora promosso, ma per Gimbe la valutazione non considera chi rinuncia alle cure. La regione quarta in Italia e migliora rispetto al 2023 nell'erogazione delle prestazioni essenziali ai cittadini, ma per la fondazione che pubblica l'analisi la valutazione è falsata da una soglia di sufficienza troppo bassa. Andiamo a Gravellona-Toce, derubano un giovane 2 volte in pochi giorni, 2 minori nei guai nel Verbano sono stati identificati dai carabinieri dopo che la vittima, colpita anche al volto con un pugno, aveva presentato denuncia a arrestati, uno in carcere, l'altro ai domiciliari per la spiccata pericolosità sociale. In chiusura la pallavolo Italia-Finlandia, al Palavela di Torino azzurri eliminati dagli europei di volley al tie-break. Era l'ultima notizia, grazie per averci ascoltato. Parte tecnica curata da Rosario Perez.

0: Signore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
1: Signora, dipende dal sogno.
0: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
1: Ma facile da usare.
0: Ecco, è un po' classica.
1: Ma moderna.
0: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
1: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: E c'è anche il nostro amico Rodolfo. Rodolfo, oggi vediamo il suo buongiorno, da cosa è caratterizzato. Ben due caffè, perché effettivamente io l'avevo detto, mi ci andava un altro caffettino stamattina, anche se poi già Igor mi ha detto: guarda, ma stai tranquillo che non si sente che sei addormentata, che hai fatto le ore piccole. Ho detto: ah, meno male, dai, perché se no sarebbe un problema. Allora, buongiorno Sonia, puoi mettere Mina a tua scelta. Ok, ma quindi oggi sei in gita però? Sei in gita, Rodolfo? Io mi ricordo che oggi andavi in gita, cos'è, Gran Paradiso, 3300 metri sopra Ceresole? È giusto, aspetta che sta scrivendo, perché adesso io, no, fatta ieri, giusto, mi è andato pure la foto, Cotolenga, vabbè, vedi, allora ci va. Tre caffè, non due. Va bene, molto bello. Comunque non c'è un filo d'erba, è un paesaggio più che lunare, se non fosse appunto per queste due pozzangherette, sono due laghetti che ci stanno lì, insomma, diversamente potrebbe essere la Luna, Marte, Giove, no, Giove no. Va bene, dai Rodolfo, un super abbraccio, grazie per la tua richiesta. Io ho scelto questa, non lo so, ero indecisa, poi alla fine così, ce la sentiamo.

Allora, io ho trovato questa mattina un'intervista a questo psicoterapeuta Gennaro Romagnoli che mi ha incuriosito molto. Allora, lui diciamo che ha identificato 7 archetipi bestiali, tra virgolette, di dinamiche relazionali, no? Che mettiamo in atto dato, diciamo, un concetto di evoluzione proprio dell'essere umano, il che mi ha incuriosito. Poi questi 7 archetipi, dicevo, che bestia ti senti, cioè, mi ricordava un po' un format televisivo abbastanza noto, no? Vabbè, comunque molto bello, dice delle cose interessanti, anche perché appunto ci sono, noi sappiamo, insomma, ci sono tanti tipi di persone, no? Quello che vuole avere sempre ragione, l'altro che magari non riesce a prendere nulla sul serio, non riesce a prendersi una responsabilità, a compiere una scelta, una decisione. Poi ci sono quelli che magari invece accudiscono, quelli che competono, quelli che poi cercano continuamente conferme, e quelli che poi davanti a un conflitto preferiscono giocare. Bene, allora, secondo appunto questo psicoterapeuta Romagnoli, queste non sono semplicemente magari delle caratteristiche legate a, però dice, vabbè, questo c'ha sto carattere, che devi fare, fatto così, no? No, sono delle modalità proprio relazionali che appartengono proprio alla nostra storia evolutiva e che continuano a mettere in scena ogni giorno, diciamo, li mettiamo in scena senza neanche rendercene conto. E quindi lui, insomma, li ha chiusi un po' in questi 7 archetipi. E lui dice, beh, la cosa bella è proprio che non esiste una belva giusta, quindi già questo approccio mi piace, però siamo tante meravigliose belve tutte insieme e possiamo essere diciamo un animale in una situazione, un altro in quella successiva. Poi quando impariamo a riconoscere queste sfumature, soprattutto nelle relazioni più importanti, diventiamo anche più flessibili. E poi diciamo, tra questi archetipi appunto poi identificati ognuno con un animale diverso, dice, beh, c'è il rango che riguarda la difesa del territorio, delle risorse, ma anche la desiderabilità sociale. Lui sottolinea il fatto che noi viviamo ancora dentro delle dinamiche gerarchiche molto antiche. Quando qualcosa che consideriamo, diciamo, importante viene messo in discussione, oppure siamo in competizione per una risorsa, può attivarsi una dinamica proprio di potere. Il problema è che oggi sembra quasi obbligatorio essere un alfa, ma noi non siamo tutti alfa, e soprattutto non è detto che sia quello il nostro ruolo migliore. Beh, effettivamente qui va a toccare un tema importante, soprattutto molto sentito dalle generazioni anche più giovani, cioè no? Essere un po' l'alfa, il leader della situazione, dover per forza dimostrare, insomma, di essere, valere, sgomitare continuamente, cioè, e quindi c'è tutta questa rincorsa dei vertici assolutamente più che illusori, quando invece probabilmente, no, creando una dinamica più circolare, che ne so, magari qualcosa potrebbe funzionare meglio, dalle proprie relazioni, appunto, di amici, sul lavoro, in famiglia soprattutto, perché abbiamo visto che il padre padrone o il leader, cioè, anche no, insomma, non ha funzionato, e quindi non è che ce lo dobbiamo portare appresso per forza. E quindi lui questo, cioè, su questo tema va appunto a dire una cosa importante, ma ne parliamo ancora, ci ascoltiamo Fabri.

0: quindi, insomma, questo psicoterapeuta, no, indaga un po' questi sette archetipi, no, della nostra personalità, no? Quindi ognuno, cioè, in base un po' anche alla situazione in cui si trova, come dire, tira fuori una risorsa, no? Quindi non è una questione solo di carattere, dicevamo. Lui poi associa ogni archetipo, diciamo, alla figura magari di un animale, perché è per somiglianza, così, di comportamento all'interno delle relazioni. E lui dice, beh, anche Darwin lo diceva, lo aveva già detto, siamo degli animali, come tutti gli animali abbiamo determinati meccanismi che ci portiamo dietro da migliaia di anni. Se qualcuno mette a repentaglio qualcosa a cui teniamo, la nostra immagine, la nostra posizione, possiamo reagire ad esempio come un cervo che si mette poi a scornarsi con gli altri. In questo non c'è nulla di strano. Il problema nasce quando non ci accorgiamo di quello che sta succedendo, dice lui. E a tal proposito dice, beh, in questo senso io chiamo questo, cioè, propongo questo piccolo processo che lui chiama RGA, ovvero riconoscere gentilezza, azione di valore. Quindi la prima cosa, dice sempre questo psicoterapeuta, è riconoscere che cosa sta succedendo dentro di noi e quale sistema motivazionale si è attivato. Poi entra in gioco la gentilezza verso se stessi. Abbiamo moltissimi studi sull'autocompassione che mostrano quanto sia importante non trattarsi male quando ci accorgiamo di aver agito in maniera poco efficace. Infine, appunto, ci si chiede che cosa è davvero importante per me in questa situazione, questa è la domanda da fare, e da lì il prossimo passo è appunto scegliere probabilmente un'azione diversa. Lui dice, pensiamo a due colleghi, non fa un esempio, pensiamo a due colleghi davanti alla macchinetta del caffè. Uno dice, oggi mi sento un po' giù, quindi sta chiedendo accudimento. L'altro gli risponde, sei un uomo, devi tirarti su. In quel momento, dice sempre lo psicoterapeuta, sta rispondendo con il rango. Se io mi accorgo di questo incastro, posso rendermi conto che forse non è quello di cui l'altro ha bisogno, no? Cioè, se si mette anche un po' sulla difensiva. Quindi posso cambiare il registro, dice sempre lui, e cercare di sintonizzarmi con lui, con la consapevolezza appunto modifica già la mia reazione emotiva e mi rende più flessibile. Beh, effettivamente qui poi nasce un tema secondo me fondamentale, quello di saper stare di fronte alla sofferenza altrui, alla fragilità altrui. Quindi se vogliamo aprire un piccolo salotto oggi possiamo anche farlo, nel senso che poi quante volte effettivamente quando abbiamo di fronte una persona che è in difficoltà siamo pronti all'ascolto, siamo pronti come dire a dedicare tempo, invece come ha fatto l'esempio appunto questo psicoterapeuta, ci mettiamo invece sulla difensiva perché ci sentiamo a disagio e in qualche maniera scatta un altro meccanismo, o perché non sappiamo come comportarci, o perché non ce ne frega veramente niente, o perché la nostra società, cioè, ci sta sempre come dire formando, non formando ma condizionando all'idea che bisogna essere sempre performanti, potenti e tutte queste cagate varie che poi di per sé non trovano riscontro poi nella realtà effettiva. Ne parliamo ancora.
1: Sono le 11:02. Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La Russia sta preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia o Italia. A rivelarlo è il quotidiano spagnolo Il Mondo, che ha sottolineato come la CIA abbia raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le abbia poi condivise con diversi governi europei. La giustificazione di una simile escalation, segnala Il Mondo, è sul tavolo da tempo. Mosca ha ripetutamente insistito sul fatto che fornire armi e informazioni ai consiglieri militari all'Ucraina renda paesi occidentali partecipanti alla guerra e obiettivi legittimi. Nuovi attacchi intanto in Ucraina, con due vittime nella capitale, Kiev.
2: Se gli Stati Uniti dovessero attaccare di nuovo l'Iran, si aprirebbe un nuovo scenario di guerra fino all'Oceano Indiano. La minaccia arriva dall'ex comandante dei Pashdaran, Safavi, e ora consigliere militare della guida suprema, Mujtaba Khamenei. Se gli Stati Uniti dovessero avviare una nuova nuova guerra. Potrebbe aprirsi davanti ai loro occhi un nuovo fronte. Gli Houthi, ha spiegato l'uomo, hanno propri obiettivi e una propria strategia e hanno raggiunto notevoli progressi nella produzione di armamenti. Intanto oggi all'ONU è il giorno di Netanyahu e Abbas.
3: Nuovo sviluppo nella diatriba tra Donald Trump e alcuni media americani dopo che il giudice federale Timothy Kelly ha ordinato all'amministrazione del presidente americano di ripristinare l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico dopo che erano stati banditi su decisione del tycoon. Secondo la sentenza emessa nelle scorse ore, Kelly ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta senza garantire un giusto processo costituzionalmente adeguato.
2: Nuova fase eruttiva sull'Etna. Dai crateri sommitali del vulcano è in corso un'intensa attività con un'abbondante emissione di cenere che si disperde in direzione sud-sud-est, formando una nube alta circa 4 km. Il fenomeno è monitorato dall'INGV Osservatorio Etneo di Catania, che ha emesso un avviso per il volo di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di 4. L'attuale fase eruttiva dell'Etna al momento non impatta con l'operatività dell'aeroporto internazionale Bellini di Catania.
3: L'Italia è sempre più vittima degli attacchi hacker, lo indica l'ultimo report dell'osservatorio Cybercrif, che classifica il bel paese terzo nel mondo per account rubati tramite attacchi malware e sesto per email compromesse. Sempre secondo i dati dell'osservatorio, da gennaio a giugno 2026 sono stati rubati nel mondo e fatti circolare nel dark web 2,5 miliardi di dati univoci e il 32,3% degli utenti italiani monitorati da Crif ha ricevuto almeno un alert per dati trovati nel dark net.
2: Lo sport, il basket, riparte l'Eurolega che inizia con il doppio impegno delle italiane Olimpia Milano e Virtus Bologna. Domani la Virtus farà visita ai turchi del Fenerbahce, così come Milano sarà impegnata in trasferta a Belgrado contro il Partizan. Tutti a caccia dell'Olympiacos campione, anche se una squadra italiana non vince il massimo trofeo continentale dal 2001, quando se la giudicò proprio la Virtus Bologna.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
4: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
5: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
4: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
6: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
7: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
8: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
9: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
8: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.

Ed eccoci qua, 11 e 10 minuti. Sì, abbiamo tanta musica da ascoltare ancora per un'oretta, poi alle 12 però andiamo a pranzo prima, perché il collage oggi, così anche come domani, segue gli orari speciali 8-12. Allora, 4 ore di musica, 4 ore di compagnia. Tra le altre cose, oggi io mi sento un po' sgangherata perché ho dormito 3 ore e mezza per essere veramente. E invece mi state facendo i complimenti come speaker. Cioè, arrivano tanti complimenti. Ah, ma addirittura avrei potuto. Cosa hai detto? Avresti potuto sostituire la speaker che commentava radiofonicamente il rientro di Coney Island dei Warriors in versione bianca. Ah, vabbè. Allora, dai, io lo so che mi volete bene. Allora, perché vi ho detto che oggi mi sento un po' sgangherata, mi state, come dire, mandando qualche messaggio così per farmi sentire meglio. E io vi lovo tantissimo per questo, siete veramente una family super speciale. Allora, ricordiamo i contatti: 0122 64 04 46, il telefono fisso al quale chiamare. Oppure WhatsApp 351 851 66 33. Qui inviate il vostro messaggio di testo piuttosto che la nota vocale, appunto come preferite, per chiedere la canzone che volete ascoltare. C'è la Manu, ciao Sonia, poi dopo anche Salvatore, sicuramente adesso ti cerco qualcosa di super top, però c'è Emanuela prima. Ciao Sonia, sono al ritorno, ero con mio fratello. Potrei ascoltare una canzone molto dolce, fai tu. Bene. Allora, molto dolce, è da ieri che io volevo mettere questa, però poi di Vasco Rossi ne ho fatto passare un'altra, non ricordo perché, forse era più in tema con, diciamo, tutto il discorso che stavamo facendo, ma oggi la facciamo passare. Secondo me è una delle canzoni più belle del Vasco.

quando ormai si vola non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

Salvo, Salvatore, buongiorno meravigliosa Sonia, mi scrive, già iniziamo strabene. Allora, mi metti un brano a tuo piacimento, che so già che non mi deludi, dedicato a tutta la famiglia, a tutto lo staff di Radio Dora. Manda i saluti a Enrico, il ciclista di Chianocco. Bene, Enrico, ciao! Saluti da parte nostra, ma soprattutto da Salvatore. Vedi che ti ha pensato, il ciclista di Chianocco. Abbiamo un'altra figura mitologica che si aggiunge alla family. Salvatore, guarda, io ti ho scelto un brano che so che, cioè, proprio spacca, ti piacerà un sacco, super divertente da fare.

0: Piazza Paradiso. Le risate sono di casa. Dal 20 settembre al 25 ottobre torna Piazza Paradiso Cabaret con 6 appuntamenti, grandi comici e la conduzione di Mauro Villata. Sul palco Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli, Max Pieriboni, Paolo Ruffini, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta, Chiara Nicito e Davide Calgaro. Sempre alle 18 è ingresso gratuito. Programma completo su piazzaparadiso.it.
1: Profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
2: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa. La soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED. Perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
3: E c'è chi è in viaggio, è vero? C'è Piera che ci scrive. Ciao Sonia, siamo in Slovenia, stiamo andando a Sarajevo perché i nostri giovani atleti Celeste e Mattia disputeranno la gara mondiale di judokata. Ci metti una bella canzone, grazie, un abbraccio Piera, mamma mia, noi facciamo il tifo per voi, grande Celeste, grande Mattia, ma che emozione, siete in Slovenia. Allora, grazie intanto per aver pensato a noi per fare questo regalo e dedicarvi insieme a Piera una bella canzone per darvi, non dico il coraggio che già ne avete, per darvi un po' più di carica, iniziare un pochino a scaldare i motori per questa grande competizione che porterà una vittoria sicura. Incrociamo le dita, energia positiva per voi. I Queen, We Are The Champions.

adesso tocca l'uomo delle 11, finalmente, che poi va chiamato già alle 10:30, io lo metto un po' in coda, va bene, dai. Allora Igor, tra le altre cose, dice: beh, vedi, oggi sei in anticipo tu, hai anticipato l'orario del collage, anticipo anche io. E allora buongiorno, felice mattina a tutti quanti, buon giovedì, buongiorno anche a te caro collage, un carissimo saluto e buona continuazione di trasmissione, e un buongiorno alla family. Eccoci qua, questa dedica è per me, grazie Igor, ti lovo tantissimo, ci ascoltiamo Neck con Sei Grande e noi la dedichiamo a te.

adesso la richiesta del nostro amico Augusto, anche lui ormai è prossimo ad uscire di casa per recarsi al lavoro, quindi facciamo suonare la sua canzone, Randy Crawford, Why. Ciao Augusto, felice giovedì a te, buon lavoro.

0: Sono le 11:37.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Al via Terra Madre oggi a Torino, la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un'edizione sulla biodiversità che festeggia i 40 anni di Slow Food. Nelle piazze del centro di Torino gli stand di 700 produttori da tutto il mondo, prima edizione senza Carlin Petrini. Voltiamo pagina dopo la morte del piccolo Nicolò, la protesta dei ciclisti di Torino che continua con la ciclabile umana tra Corso Regina Margherita e Via Balbo, appuntamento indetto da Bike Pride in cui si invitano i cittadini a mettersi in fila lungo i lati della ciclabile per proteggere chi va in bici. È durata più di 3 ore l'autopsia sul corpo di Giovalin Lasri, l'uomo morto domenica scorsa a Baldissero d'Alba nel Cunese, mentre secondo quanto ricostruito finora si era introdotto in un cascinale con dei complici per un tentativo di furto. A essere accusato per l'omicidio è Roberto Mollo, 35 anni, proprietario della casa. Il report 2024 sui LEA, livelli essenziali di assistenza, Piemonte ancora promosso, ma per Gimbe la valutazione non considera chi rinuncia alle cure. La regione è quarta in Italia e migliora rispetto al 2023 nell'erogazione delle prestazioni essenziali ai cittadini, ma per la fondazione che pubblica l'analisi la valutazione è falsata da una soglia di sufficienza troppo bassa. Andiamo a Garbellonatoce, derubano un giovane 2 volte in pochi giorni, 2 minori nei guai nel Verbano sono stati identificati dai carabinieri dopo che la vittima, colpita anche al volto con un pugno, aveva presentato denuncia a arrestati, uno in carcere, l'altro ai domiciliari per la spiccata pericolosità sociale. In chiusura la pallavolo Italia-Finlandia, al Palavela di Torino azzurri eliminati dagli europei di volley al tie-break. Era l'ultima notizia, grazie per averci ascoltato. Parte tecnica curata da Rosario Perez.
2: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
3: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
2: Ah. E per la cucina?
3: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
2: E per i pagamenti?
3: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
2: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore,
4: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
5: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
4: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476, www.centroprocaccini.it. ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
6: Il nostro amico Johnny sta lavorando, quindi facciamo passare la sua canzone adesso, perché ripeto, il collage finisce alle 12 anziché le 13, dato che abbiamo iniziato già alle 8 del mattino, e lui sceglie una canzone di qualche anno fa con i Supertramp. Ci ascoltiamo It's Raining Again.

Senti come gli strumenti a fiato poi facciano proprio la differenza all'interno di un brano, sempre molto bello sentirli. Allora, c'è chi sta andando via, no? Dice, vabbè, siccome vai via prima, ti saluto ora, ok? Genesis ce li ascoltiamo, anche perché dice, vabbè, dai, mettine una dei Genesis per me, ti tirerà su, assolutamente, ce l'ascoltiamo.

0: Cazzo musica.
1: E dobbiamo salutare Davide. Davide ci ascolta da Ponte Pietra Giaveno. Il sorriso. Ah sì, beh, vi conosciamo, certo. E già stamattina ci aveva salutato, adesso dice siete troppo forti, grazie. Ti ho chiesto che canzone volessi ascoltare, così magari avevamo il tempo di ascoltarla insieme prima di chiudere il collage, però immagino che tu stia lavorando e quindi non hai visto il messaggio. E spero che ti piacciono i Subsonica, perché stiamo per ascoltarci Radio Mogadiscio. Per te Davide, grazie.

E siamo arrivati al termine del collage, cara family, io vi accompagno con l'ultima canzone verso la vostra pausa pranzo, poi lo sapete che all'una ci sarà la rispa, poi tutta la pausa pranzo musicale ancora, alle 15 e il dry time in compagnia di Matteo. E allora tante cose belle a voi, grazie per essere rimasti con me fino alla fine, grazie di tutto il vostro affetto di oggi. Noi ci risentiamo domani a partire sempre dalle 8, dal primo mattino con il primo caffè macchiato collage per proseguire poi a pranzo 8-12. Un super abbraccio, vi lovo tutti quanti, ciao da Sonia Carella, a domani!

0: voilà. Il mago, c'est moi.
1: Sono le 12 in punto. Radio Dora Notizie. Un saluto dalla redazione.
2: Donald Trump ha ricevuto il presidente cinese Xi Jinping per un bilaterale a quasi 4 mesi dall'ultima volta. Trump ha accolto il suo omologo cinese direttamente alla Joint Base Andrews, dove è atterrato in una mossa rarissima da parte del capo della Casa Bianca nei confronti di un leader straniero. Sul tavolo del summit tra i due leader previsto per oggi ci sono il dossier Taiwan, la guerra in Iran, l'intelligenza artificiale, ma anche gli interessi economici e di sicurezza nazionale. I nostri paesi devono essere partner più che rivali, affermato Xi appena toccato il suolo americano.
1: C'è un nuovo sviluppo intanto nella diatriba tra Trump e alcuni media americani dopo che il giudice federale Timothy Kelly ha ordinato all'amministrazione del presidente americano di ripristinare l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico, dopo che erano stati banditi su decisione del tycoon. Secondo la sentenza emessa nelle scorse ore, Kelly ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta senza garantire un giusto processo costituzionalmente adeguato.
2: Se gli Stati Uniti dovessero attaccare di nuovo l'Iran, si aprirebbe un nuovo scenario di guerra fino all'Oceano Indiano. La minaccia arriva da Yahya Rahim Safavi, ex comandante dei Pasdaran e ora consigliere militare della guida suprema Mujtaba Khamenei. Se gli Stati Uniti dovessero avviare una nuova guerra, potrebbe aprirsi davanti ai loro occhi un nuovo fronte, ha detto. Intanto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è intervenuto Antonio Tajani. Troppo spesso, ha riferito, questa organizzazione appare impotente.
3: Le Nazioni Unite sono nate per impedire che la violenza diventi l'unica legge, ma per restare fedeli a quella missione devono ritrovare la capacità di decidere e soprattutto di agire. Dobbiamo però avere il coraggio di dirlo. Troppo spesso questa organizzazione appare impotente.
1: La cronaca: un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo sarebbe precipitato nel vano ascensore. A trovare il corpo sono stati i poliziotti delle volanti della questura di Padova, dopo l'allarme lanciato dai familiari. L'uomo non dava più sue notizie dal primo pomeriggio e il suo furgone era rimasto parcheggiato poco distante dal palazzo. Ancora in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
2: È atteso oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il decreto che introduce, fra le altre cose, un tetto al numero degli stranieri nelle classi. Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha assicurato che il criterio sarà puramente linguistico e che la norma non è in contrasto col Colle, perché l'obiettivo è evitare classi ghetto. Sul contenuto del provvedimento al momento vige il massimo riserbo. Non c'è stato il preconsiglio dei ministri e diversi ministeri hanno fatto sapere di non aver avuto alcun tipo di anticipazione.
1: Damiano David e Dove Cameron si sposano oggi a Montalcino, nel cuore della Val d'Orcia. La cittadina senese è pronta ad accogliere uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo dello spettacolo, anche se sui dettagli della cerimonia continua a regnare il massimo riserbo. Il rito civile dovrebbe svolgersi nel pomeriggio all'interno dello storico palazzo comunale, affacciato su Piazza del Popolo. A celebrare le nozze sarà il sindaco di Montalcino, Silvio Franceschelli. Una location suggestiva per il matrimonio tra il frontman dei Måneskin e l'attrice e cantante statunitense, che hanno scelto uno degli angoli più celebri della Toscana per pronunciare il loro sì.
2: È tutto, a più tardi.
4: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
5: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
4: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
5: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
6: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
7: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
8: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
14: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
2: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
4: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.

0: sono le 12 e 39 minuti. Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
1: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce Spa, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Sono le 13 e 2 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Moncinisio e dintorni, escursioni assistite con guida escursionistica ambientale certificata dalla Regione Piemonte. Domenica 27 settembre, Giro Lago Colle del Moncinisio, difficoltà media impegnativa. È necessaria la prenotazione. Per informazioni 338 43 88 056. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane, al mercoledì, organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347-033-1551. Fino al 20 gennaio 2027 San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis di Chiomonte, mostra documentario Colombano History a cura dell'associazione Arteco sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Per informazioni dettagliate www.visitchiomonte.it. A Bottigliera Alta sabato 26 settembre, festa dei lettori in biblioteca Ida Carlini a cura del comune. Il comune di Almese organizza al Borgo Medievale di San Mauro visite guidate 2026. Prossimo appuntamento domenica 27 settembre. È gradita la prenotazione al numero 338 20 11184. A Condove domenica 27 settembre, giornata dell'archeologia. Domenica 27 settembre, 50 anni di gemellaggio con Saint-Michel de Maurienne. Alla Sacra di San Michele, sabato 26 settembre, concerto per San Michele con il coro e l'orchestra della Sacra. Per informazioni dettagliate www.sacradisanmichele.com. Ad Avigliana, La Bionda in Tavola, mostra mercato domenica 27 settembre in piazza Conte Rosso dalle 9 fino al calar del sole, evento dedicato alla cipolla bionda piatta di Drubiaglio. L'edizione di quest'anno rende omaggio alla memoria di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. A Trana, domenica 27 settembre, botanica d'autore nel giardino di Emily Dickinson presso il Giardino Botanico Rea, a cura di Cristina Converso, dalle ore 15. A Venaus, sabato 26 settembre, concerto del Corpo Filarmonico di San Mauro Torinese, alle ore 17, in borgata 8 dicembre. Sabato 26 settembre, il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa apre al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Per l'occasione sono esposti inoltre alcuni materiali in prestito dai Musei Reali di Torino. Sabato 26 settembre, dalle 18.30 alle 22.30, il pubblico potrà percorrere liberamente le sale in una visita itinerante e inclusiva. Per le giornate europee del patrimonio, il museo resta eccezionalmente aperto fino alle 22.30. Domenica 27 settembre, le giornate europee del patrimonio proseguono insieme alla giornata dell'archeologia in valle, con percorsi guidati alle aree archeologiche alle ore 10.30 e 11.30 e visite al castello di Adelaide alle ore 15 e 16. Tutte le visite partono dal castello. Sabato 26 e domenica 27 settembre l'ingresso è gratuito. Prenotazione per le visite guidate al numero 351 307 8654. Fino a domenica 4 ottobre, visite da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Dal 9 al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Maggiori informazioni su castellosusa@gmail.com. A Villar Focchiardo, sabato 26 settembre in Via Fratta, campionato regionale 3D Arcieri Juvenilia. Domenica 27 settembre alle ore 11 presso la chiesa Il Polivalente, festa patronale. Domenica 27 settembre dalle 8 alle 17 al campo di tiro e nei boschi, gara di tiro con l'arco degli Arcieri Juvenilia. A Novalesa, domenica 27 settembre, festa della patata e della toma di Novalesa. Alla Certosa di Monte Benedetto, domenica 27 settembre, visita guidata in occasione della giornata del patrimonio archeologico della Valle di Susa, 17ª edizione. Inoltre, fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni, www.parchialpicozie.it. A Sant'Ambrogio, fiera regionale Meliga Day, sabato 26 settembre e domenica 27 settembre. Sosteniamoci, demenza e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Cinecaffè Bussoleno, in collaborazione con il Valsusa Film Fest, venerdì 25 settembre alle 20.30, proiezione del docufilm presso il Salone Polivalente in via Walter Fontan 103, Human Forever. L'ingresso è libero. Per informazioni 0122 48 504. A Coazze, funghiamo Coazze, il 26 e 27 settembre, presso il Palafeste e presso il Parco Comunale di Coazze, in via Matteotti 4. Informazioni allo 011 93 49 681. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 25 settembre, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio. Sabato 26 settembre, L'Isola dei Ricordi, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, Maigret, l'amore e la morte. Domenica 27 settembre, L'Isola dei Ricordi, Maigret, l'amore e la morte, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio, operaia, agricolo, agricola. Sede di lavoro con dove. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Sta per partire? Pausa pranzo! Un successo tira l'altro!

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon giovedì a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Ci occupiamo della provincia di Asti per informarvi che la provinciale 9 è chiusa per lavori a Baldichieri d'Asti. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
2: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

0: pausa pranzo, un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 38 minuti.
1: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Da oggi è domenica 27 settembre, Torino ospita la 16ª edizione di Terra Madre Salone del Gusto, che torna nel centro cittadino dopo due edizioni al Parco Dora. L'evento celebra il 40esimo anniversario di Slow Food Italia e si concentra anche quest'anno sulla biodiversità dei cibi, dei saperi e delle culture, attraverso conferenze, laboratori e appuntamenti a tavola con produttori e cuochi. Per questa edizione il percorso interesserà diversi luoghi simbolo della città, da Piazza Carlo Felice a Piazza Vittorio Veneto, attraversando Via Roma, Piazza San Carlo, Piazza Carlo Alberto, Piazza Castello, Palazzo Reale, Giardini Reali, in dialogo con musei, edifici storici e spazi culturali. Venerdì 25 e sabato 26 settembre il Parco del Valentino di Torino ospita la 20ª edizione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori tra Viale Mattioli, l'Orto Botanico e il Castello del Valentino. Il programma per questo weekend di scienze e curiosità ci sono laboratori, incontri, mostre, presentazioni di prototipi, workshop, spettacoli e giochi per tutte le età. Tantissimi appuntamenti dedicati alle grandi questioni del presente con il contributo di ricercatori e ricercatrici appartenenti a discipline diverse. Dopo 10 anni dall'ultima apparizione, scusate il disagio, torna a Torino e inaugura la nuova stagione del Q77 con una serata dedicata alla comicità nelle sue molteplici forme. Ideato dal comico Beppe Braida, il format aveva conquistato migliaia di spettatori tra il 2009 e il 2015 dal Parco del Cap 41, diventando anche un laboratorio dal quale sono emersi cabarettisti poi affermatisi a livello nazionale. Il ritorno è in programma venerdì 25 settembre alle ore 21.30 al Teatro Q77 di Corso Brescia 77. Prende avvio venerdì 25 settembre la 33ª edizione dei Chitarrissima Saluzzo Musical Musica Festival, rassegna organizzata diretta dal maestro Elio Galvagno. Quest'anno tra gli eventi dedicati al 50esimo anno di presenza del metodo Suzuki in Italia. Musica per il pubblico, seminari per allievi docenti è il format collaudato del festival, che nel tempo ha creato collaborazioni, comunità di docenti e musicisti. L'edizione 2026 di Chitarrissima si concluderà come tradizione con il concerto della Chitarrissima Orchestra in programma al Teatro Magda Olivero alle ore 11 di domenica 27 settembre. La vicenda umana e professionale di Luigi Tamini, medico del filantropo partito giovanissimo da Mergozzo alla volta dell'Argentina, sarà al centro della conferenza in programma venerdì 25 settembre alle 21 all'antica latteria di Mergozzo. L'incontro, organizzato in collaborazione del compleanno del Museo dell'Ecomuseo, sarà condotto dal ricercatore storico Francesco Rossi. Durante la serata verrà presentato anche il numero 46 della rivista storica Verbanus, sulla quale è stato pubblicato il suo studio dedicato alla figura di Tamini. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
2: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
5: Ciurma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

cantare insieme, si chiude qui la pagina in comune.

0: Sono le 14 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Dalle interferenze elettorali ai cyberattacchi fino al lancio di veri e propri droni in Italia, il passo sembra sempre più breve, almeno per la Russia. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa, non più nei paesi NATO con cui condivide un confine come Polonia e Finlandia, bensì nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e il nostro paese. Secondo gli 007 statunitensi, sarebbe questo uno dei principali piani di escalation a disposizione del Cremlino.
1: Il leader cinese Xi Jinping in visita ufficiale negli Stati Uniti e a Washington per un bilaterale con il presidente americano a poco più di 4 mesi dalla visita del tycoon lo scorso maggio a Pechino. Xi torna alla Casa Bianca dopo 11 anni dall'ultima visita su invito di Barack Obama. Dalla politica sui dazi alle restrizioni tecnologiche sull'intelligenza artificiale fino allo sfruttamento dei minerali critici. Sono diverse le questioni nell'agenda dei colloqui nei quali potrebbero entrare anche le principali crisi geopolitiche, dal conflitto in Iran ai rapporti di Cina e Stati Uniti con Taiwan.
2: Due uomini a volto coperto hanno abbandonato questa notte il cadavere di un uomo di 32 anni vicino alla rampa di accesso al pronto soccorso del presidio territoriale di assistenza di Bitonto in provincia di Bari. Gli agenti del commissariato della città sono intervenuti verso le 3. Sulla rampa sono state trovate tracce di sangue. I due uomini sarebbero giunti a bordo di un'automobile scura. L'uomo, un 32enne residente nella stessa città, aveva dei precedenti. Sull'episodio indaga la polizia.
1: Eruzione dell'Etna oggi con un'intensa attività in corso sul vulcano dove dai crateri sommitali si registra un'emissione di cenere con una nube alta circa 4 km, spinta dal vento in direzione sud-sud-est. Il fenomeno è monitorato dall'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, che ha emesso un avviso per il volo di colore rosso e livello massimo di allerta per l'aviazione. I valori di tremore vulcanico sono medio-bassi. Al momento l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini risulta operativo.
2: Prima la guerra in Ucraina, poi il conflitto in Asia occidentale con la chiusura dello stretto di Hormuz da cui passavano tra le 130 e le 140 navi al giorno che trasportavano un quinto delle esportazioni globali di petrolio e gas naturale liquefatto. Le guerre hanno fatto schizzare i prezzi del petrolio al barile con risultati preoccupanti per le economie mondiali. Basti osservare quanto costa un pieno di diesel alle stazioni di servizio. La media dei prezzi europei del gasolio ha toccato un nuovo record storico, 2,23 euro al litro.
1: Formula 1, prima sessione di libera a Russell e poi Verstappen, Leclerc ed Hamilton. Buon passo gara delle Ferrari. Antonelli sempre più in fuga nel campionato, ma nelle FP1 di Baku arriva un problema all'idraulica per la sua Mercedes e deve fermarsi. Fumo e fiamme anche dalla Williams di Sainz, che nel finale riparte. Dalle 14 la seconda sessione.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Piazza Paradiso, le risate sono di casa. Dal 20 settembre al 25 ottobre torna Piazza Paradiso Cabaret con 6 appuntamenti, grandi comici e la conduzione di Mauro Villata. Sul palco Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli, Max Pieriboni, Paolo Ruffini, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta, Chiara Nicito e Davide Calgaro. Sempre alle 18 a ingresso gratuito. Programma completo su piazzaparadiso.it.
0: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
6: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
5: Ah, quindi più qualità, più scelta.
6: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
7: Asta del mobile!
8: Geniale, vero?
0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: La situazione meteorologica: alta pressione, condizioni soleggiate ma contemporanea infiltrazione di aria più fresca e umida da est e nuvolosità a bassa quota. Una fascia di alta pressione si estende dall'Atlantico dell'Europa centrale e influenza il tempo anche sulle regioni alpine. Sul nord-ovest si alternano tuttavia correnti più asciutte settentrionali e temporanea infiltrazione di aria più fresca e umida da est. Queste ultime favoriscono la formazione di nuvolosità soprattutto a bassa quota. Un nuovo impulso da est interesserà la regione nella prima parte di venerdì, ma con scarsi fenomeni. Per il resto continueranno a prevalere condizioni anticicloniche in gran parte soleggiate fino al fine settimana. Vediamo le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi, cielo soleggiato con velature a tratti estese, precipitazioni assenti, temperature minime in calo tra i 10 e i 13 gradi, massime in elevamento tra i 21 e i 23 gradi. Per la giornata di domani, cielo tra la notte e il mattino, nuvolosità in aumento su pianure, colline e primi tratti vallivi del Cuneese, Torinese, Biellese, Valsese e Ossola. Ampie schiarite con lievi velature sulle alte valli cuneesi e torinesi e sull'interno della Valle d'Aosta, sull'Alta Sesia e sull'Alta Ossola. Al mattino parziali aperture soprattutto tra Astigiano e Alessandrino. Nel pomeriggio tendenza a schiarite a partire dai settori orientali, più estese tra Astigiano, Alessandrino, Vercellese e Pianura Novarese, con passaggio a condizioni più soleggiate anche altrove, addensamenti più persistenti sul Cuneese, Torinese, Biellese, Sesia e zona del Lago Maggiore, soprattutto sui settori prealpini, mentre resteranno ampie schiarite sulle alte valli torinesi e sull'interno della Valle d'Aosta. Temperature minime in lieve aumento tra gli 11 e 14 gradi, massime in calo tra i 16 e 20 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo in gran parte soleggiato, ma al mattino con nuvolosità su pianura e primi tratti vallivi del Cuneese Torinese e tra Biellese, Novarese, Valsesia e Verbano. Nel corso della mattinata nuvolosità in diradamento con passaggio a condizioni soleggiate anche su queste zone. In giornata resteranno addensamenti sui settori montani piemontesi, precipitazioni assenti, temperature minime in lieve calo tra i 9 e i 13 gradi, massime in lieve aumento tra i 18 e i 22 gradi.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
3: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un Dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno in via Val Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio Do.

0: Sono le 14 e 33 minuti.
1: In Piazza Paradiso, le risate sono di casa. Dal 20 settembre al 25 ottobre torna Piazza Paradiso Cabaret con 6 appuntamenti, grandi comici e la conduzione di Mauro Villata. Sul palco Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli, Max Pieriboni, Paolo Ruffini, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta, Chiara Nicito e Davide Calgaro. Sempre alle 18 è ingresso gratuito. Programma completo su piazzaparadiso.it.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
0: Pausa pranzo, un successo tira.

0: Pranzo termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, perché Drive Time sta scaldando il motore.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia o Italia. A rivelarlo è stato il quotidiano spagnolo El Mundo, che ha sottolineato come la CIA abbia raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le abbia poi condivise con diversi governi europei. Utilizzeranno droni lanciati dal mare nascosti in un container. Non è affatto difficile, ha spiegato una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano, la quale ha parlato a condizione di anonimato.
4: È di origine dolosa l'incendio divampato nella serata di ieri 23 settembre in Polonia ad andare a fuoco. È stata una stazione terrestre utilizzata da Starlink, il servizio di internet satellitare di Elon Musk. Lo ha reso noto il ministro polacco per gli affari digitali, per il quale il rogo è stato appiccato deliberatamente. Il modus operandi, ha sottolineato il ministro di Varsavia, in questo caso è chiaramente russo. Le indagini però sono ancora in corso.
3: Caccia all'uomo a Salerno, dove ieri sera una ragazza è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, la giovane intorno alle 21:30 di ieri sera, mentre si trovava da sola in largo San Tommaso d'Aquino, è stata accoltellata alla schiena da uno sconosciuto. È stato un passante a segnalare l'accaduto. La giovane, trasportata in ospedale in codice rosso, non è in pericolo di vita ed è stata dimessa questa mattina. La polizia ha avviato le indagini e le ricerche del responsabile.
4: Verrà affidato lunedì l'incarico per svolgere l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo a Roma. I magistrati di Piazzale Clodio in queste ore stanno analizzando la documentazione acquisita relativa all'appalto e alla società incaricata dei lavori in subappalto e a breve procederanno con le prime iscrizioni nel registro degli indagati, anche in vista dell'esame autoptico sulla vittima che verrà svolto dai medici legali della Sapienza.
3: Quasi la metà degli italiani, cioè 24,8 milioni di persone, non hanno redditi, non paga tasse e vive a carico della collettività, mentre il 18,78% dei contribuenti, poco meno di 8 milioni, dichiarano redditi dai 35.000 euro in su, corrispondendo in solitaria il 65% di tutta l'IRPEF. I dati, che si riferiscono al 2024, sono contenuti nel rapporto dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali sulle entrate fiscali, presentato questa mattina al CNEL.
4: Il calcio partirà dall'Olimpico di Roma, l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. E la CT, che ha tanto da farsi perdonare, deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio. Una sfida delicata, quella in programma domani sera alle 20:45, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nella girone e la conseguente retrocessione nella Lega B.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
6: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
5: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
7: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
8: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
9: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid.
10: Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
11: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Buon giovedì pomeriggio a tutti, cari amici. Inizia in questo istante il Drive Time. Allora restate con me fino alle ore 18. Subito i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita. Potete o chiamare lo 0122 64 04 46 oppure scrivere al nostro contatto WhatsApp il 351 851 66 33.

E sta facendo molto discutere nelle ultime ore quello che è capitato a Londra, dove il cantante dei Coldplay, Chris Martin, si è unito a un artista di strada per cantare il suo singolo del 2008, Viva la Vida. A Trafalgar Square è accaduto che il busker sudcoreano Han Ijuni ha chiesto al piccolo pubblico di fronte a lui di scegliere una canzone tra Viva la Vida e un brano degli irlandesi Script. I presenti hanno votato proprio per far sentire, per sentire il successo dei Coldplay. Ecco, proprio mentre iniziava a suonare, l'artista di strada si è ritrovato in mezzo a qualcosa di inaspettato. Infatti un uomo è apparso accanto a lui, proprio vicino al microfono. Ecco, nonostante il nostro artista di strada, Han Ijuni, sia un fan dei Coldplay, ha ammesso poi alla BBC News di non aver capito subito chi fosse quell'uomo. E infatti ha detto: ho pensato, questo tizio ha un'energia incredibile, una bella carica e una voce davvero ottima, e tra l'altro assomiglia tantissimo a Chris Martins. Ma poi mi sono detto, ma figurati, non siamo nel ridicolo, ovviamente non è lui Chris Martin, mica se ne va in giro per le strade di Londra. Poi comunque è finita una strofa, un attimo dopo se n'è andato ed è stato magico. Ecco, solamente dopo l'esibizione, quando la gente poi si è avvicinata all'artista di strada per dirgli che aveva davvero cantato con Chris Martin, quest'uomo ha realizzato l'accaduto. È stato fantastico, è stato come se fossimo entrati in sintonia esclusivamente attraverso la musica e non grazie alla fama. Insomma, non è la prima volta che un artista di strada si trova a due terre, è accaduto anche nella metropolitana con Bono degli U2, eccetera, eccetera, però sicuramente deve aver fatto molto piacere, anche se purtroppo se ne è accorto solo dopo che quell'uomo accanto a lui era il vero Chris Martin.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
16: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
17: Sì!
16: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
18: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
19: Signora, dipende dal sogno.
18: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica
19: ma facile da usare.
18: Ecco, è un po' classica
19: ma moderna.
18: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
19: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.

0: che se capita così.
1: E riparte, le vostre richieste ripartono, ripartono alla grande con il nostro uomo delle 15:20, il caro Igor, che oggi vuole ascoltare Il cuore uno zingaro di Nada. Ce l'ascoltiamo allora, grazie Igor, buon ascolto e a presto, ciao. Prova, prova, ok.

0: Sono le 15 e 34 minuti.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027, a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brrrr brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. Serramentidga.it. La qualità trasparente.

E c'è anche il nostro amico Mario che mi scrive su WhatsApp la sua richiesta e dice: ciao Matteo, buon pomeriggio, vuoi mettere il Tears for Fears con Mad World? Grazie e buon proseguimento e buona serata. Buona serata anche a te, ma soprattutto buon ascolto. Ciao Mario.

Ed era il 24 settembre del 1852 quando il primo dirigibile a vapore costruito da Henri Giffard compiva il primo volo, percorrendo 27 chilometri da Parigi a Trappes. Ecco, la storia dei dirigibili o aeronavi risale al 1600, quando il gesuita padre Francesco Lana de Terzi, da molti considerato il padre dell'aeronautica, elaborò un progetto di una nave volante, la quale doveva essere sollevata per mezzo di 4 sfere di rame, delle quali doveva essere estratta tutta l'aria. La cinghia sarebbe stata appesa alle sfere di rame con un albero a cui era attaccata una vela. Secondo i suoi calcoli, quando nelle sfere veniva fatto il vuoto, esse divenivano più leggere dell'aria e offrivano quindi una spinta ascensionale sufficiente a sollevare la barca che lui aveva progettato per 6 passeggeri. Oggi sappiamo che la realizzazione del progetto non è fisicamente possibile, perché la pressione dell'aria farebbe implodere queste sfere, perché sfere sufficientemente resistenti avrebbero un peso superiore alla spinta fornita. Ma il grande merito dello scienziato è di aver applicato la navigazione aerea al principio di Archimede, lo stesso che consente alle navi di galleggiare sull'acqua, che nel 1783 porterà poi all'aerostato dei fratelli Montgolfier. Ecco, tra la fine del 700 la prima metà dell'Ottocento vi furono numerosi tentativi e modalità di produrre un pallone aerostatico funzionante alimentato da un motore, ma il primo ad avere successo fu Henri Giffard. Nel 1843, all'età di soli 18 anni, Giffard compie la sua prima escursione in pallone aerostatico. Dal 1849 si specializza nella progettazione di motori a vapore ad alto rendimento assieme al signor Flo. Nel 1850 progetta un nuovo sistema di iniettore per le caldaie, ma a causa della mancanza di mezzi non riesce a realizzarlo. Poi il 20 agosto del 1851, in collaborazione con l'École Centrale de Paris, deposita un brevetto sull'applicazione del vapore alla navigazione aerea. Sempre poi nel 1851, aiutato da David, Chamat e Cohen, 3 studenti di questa École Centrale di Parigi, sperimenta un pallone dalla forma allungata che poi riprenderà l'anno seguente. Ed era il 24 settembre del 1852 quando Henri Giffard compiva così il suo primo volo con un aerostato controllato da 2500 metri cubi e spinto da un motore a vapore da 3 HP, partendo da Parigi e percorrendo ben 27 km verso ovest, raggiungendo Trappes, appunto, nel dipartimento francese degli Yvelines.

0: Sono le 16 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con la Formula 1. Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian con il tempo di 1:43.247. Kimi Antonelli secondo, nonostante abbia girato poco per i problemi nel FP1 e le tante interruzioni nel FP2. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato sarà invece il giorno del Gran Premio alle 13. Siamo al calcio. Partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio. Una sfida delicata quella in programma domani sera alle 20:45 in un girone a dir poco complicato, che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Intanto il ventenne Alessandro Romano, dopo aver fatto tutta l'altra fila giovanile con la Svizzera, ha scelto di cambiare accettando la chiamata in nazionale della CT Mancini. Una decisione che potrebbe costargli caro. Secondo fonti svizzere, infatti, la Federcalcio elvetica sarebbe intenzionata a farsi restituire parte di quanto è investito su di lui attraverso il programma futuro, e non sarebbero pochi soldi. Si stima una spesa indicativa complessiva compresa tra i 100.000 e i 150.000 franchi svizzeri. Il Napoli è pronto a ritrovare un tassello fondamentale per il proprio centrocampo. Scott McTominay è di nuovo in città dopo il periodo di riposo trascorso in Scozia e oggi tornerà a Castelvolturno per avviare il percorso di recupero sul campo. Il 29enne si era sottoposto lo scorso 8 settembre ad un'operazione di ablazione al cuore per risolvere una lieve aritmia benigna. Superati 14 giorni dedicati al riposo assoluto, le sensazioni dello staff medico appaiono favorevoli ad una graduale ripresa dell'attività agonistica. Tennis Billie Jean King Cup 2026, il quarto di finale inizia in salita per l'Italia con Elisabetta Cocciaretto battuta da Shuai Zhang con un netto 6-0-6-2. Azzurri adesso chiamate alla rimonta con Jasmina Paolini contro Xin Wenjiang, poi l'eventuale doppio con Errani Paolini e Guo Zhang. Chi vince affronterà in semifinale l'Ucraina. Intanto Jannik Sinner risulta iscritto al torneo ATP 500 di Pechino che scatterà mercoledì 30 settembre sul cemento della capitale cinese, ma il suo rientro effettivo non è ufficiale. Il sorteggio del tabellone principale si terrà martedì 29 settembre alle 8:30 italiane. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
5: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
6: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW.
1: BMW X1, con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: E stanno scoccando in questo istante le 16.06, abbiamo la richiesta del nostro amico Davide che dice: ciao, potete farmi ascoltare Ala Bianca dei Nomadi, grazie mille, buon lavoro. Certo Davide, risuona subito per te, buon pomeriggio, a presto.

miei. Io canto, ma per chi? Se tu sei sordo ormai. Ma una goccia di speranza lenta

E c'è stato un nuovo stop per Lionel Richie, costretto a sottoporsi a un intervento per la fibrillazione atriale dopo aver accusato due malori negli ultimi tre mesi. Il cantante, 77 anni, non prenderà quindi parte alle ultime tre date del tour Sing a Song All Night Long insieme agli Earth, Wind and Fire. E non è la prima interruzione per Lionel Richie, che aveva già dovuto fermare la propria attività dal vivo in precedenti occasioni, prima durante il tour con gli Earth, Wind and Fire e successivamente in occasione di una serie di concerti da solista. In un'intervista alla ABC, il portavoce dell'artista ha fatto sapere che l'intervento è perfettamente riuscito, che il cantante sta bene e che ora si concederà un periodo di pausa, chiaramente con l'obiettivo di tornare presto sul palco. Questa decisione arriva al termine di un'estate segnata da due problemi di salute verificatesi mentre Richie era impegnato dal vivo. Il primo episodio, come vi dicevo, si era verificato durante il tour con gli Earth, Wind and Fire. Il secondo invece aveva riguardato un concerto solista al termine del quale lo stesso cantante era stato ricoverato addirittura in terapia intensiva. Ecco, la fibrillazione atriale è l'aritmia più comune nella popolazione, la sua incidenza aumenta con l'avanzare dell'età. Tra le possibili conseguenze figurano l'affaticamento, le difficoltà respiratorie, una minore tolleranza allo sforzo fisico e chiaramente dolore toracico. Nel caso del nostro Lionel Richie, l'operazione è arrivata dopo i due episodi che avevano già avuto ripercussioni proprio sulla sua attività concertistica. Secondo quanto riferito da TMZ, il cantante è stato sottoposto a una procedura mini-invasiva che prevede la creazione di piccoli cicatrici nel cuore con lo scopo di interrompere i segnali elettrici anomali e favorire il ripristino di un ritmo regolare. Il primo malore risaliva alla fine di giugno, quando Richie si trovava al Casino Arena di St. Paul in Minnesota. Circa un'ora dall'inizio del suo spettacolo, il cantante aveva interrotto il concerto. Poco prima di eseguire Dancing on the Ceiling, uno dei brani più movimentati del suo repertorio, aveva spiegato di non stare bene e di sentirsi stordito, arrivando a sedersi sulle scale del palco. Successivamente poi aveva raggiunto il pianoforte per continuare lo show, ma durante Three Times Lady aveva lasciato la scena. Dopo una pausa di circa 40 minuti, il suo sassofonista era salito sul palco per comunicare al pubblico che Lionel Richie non sarebbe rientrato. Il secondo episodio invece si era verificato alla fine di agosto, durante un concerto solista al Mooney di St. Louis. In quell'occasione Lionel Richie era riuscito a portare a termine l'esibizione, ma aveva eseguito l'ultimo brano, All Night Long, da seduto. Un video diffuso online mostra infatti il cantante mentre chiede una sedia poco prima di iniziare la parte conclusiva del suo spettacolo. Al termine del concerto poi Richie era stato ricoverato in terapia intensiva. Ecco, adesso non è stato reso noto quale fosse stato il problema alla base del ricovero, anche se secondo quanto riferito all'epoca le sue condizioni poi erano successivamente migliorate. Chiaramente ci deve essere stato poi questo affaticamento ulteriore proprio di qualche giorno fa che l'ha poi portato appunto all'operazione. Noi ovviamente auguriamo a Lionel Richie di ristabilirsi il prima possibile e ci ascoltiamo la sua Penny Lover.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Per un incidente segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino tra Venaria e Casella in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 214 nel comune di Bioglio. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo. Grazie ai benefici Head, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
3: No, che disastro!
4: Non ci voleva!
5: Ma so io cosa fare.
3: Presto venite!
4: Arrivano! Finalmente!
5: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
6: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
7: E ben ritrovati in diretta, cari amici. Il Centro Culturale Vita e Pace vi invita a un'iniziativa culturale dedicata a persone, personaggi e personalità questa domenica 27 settembre alle ore 16:30 nella chiesa di Santa Maria Maggiore, situata in Borgo Vecchio da Vigliana, per appunto un'importante iniziativa intitolata L'alchimia della memoria, il viaggio di Primo Levi, di e con Rosanna Galleginate e Mauro Cavagliate. Per ulteriori informazioni e prenotazioni potete contattare o il 338 12 13 863 oppure visitare il sito proprio del centro culturale www.vitaepace.it. Vi ricordo appunto l'appuntamento questo pomeriggio, il pomeriggio di domenica 27 settembre ore 16:30, l'alchimia della memoria, il viaggio di Primo Levi.
8: E comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Sono le 16 e 33 minuti.
1: Un saluto dalla redazione, in studio Elena Pelissetti. Ci colleghiamo subito con il Salone del Gusto, dove per noi c'è Orlando Ferraris.
2: Sì, buongiorno da Piazza Castello, Terra Madre prende il via. Oggi la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è un'edizione sulla biodiversità che festeggia i 40 anni di Slow Food. Sta seguendo il tutto Edoardo Paradisi.
3: Nell'anno della scomparsa del patron Carlin Petrini al via Torino Terra Madre Salone del Gusto, ad aprire ufficialmente i lavori in una Torino blindata, il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella al Teatro Regio. Fino a domenica, oltre 1500 delegati da 120 paesi del mondo per appuntamenti e incontri dedicati alla biodiversità, che è anche diversità culturale. Al centro di questa giornata la conferenza I Semi del Futuro, dedicata alla presentazione dei 18 atlanti dell'Arca del Gusto delle regioni italiane, progetto fortemente voluto da Carlo Petrini, realizzato da Slow Food Italia e dall'Università di Scienze Gastronomiche con il supporto del Ministero dell'Agricoltura.
2: E resta in carcere dopo aver accoltellato la ex, deve rispondere di tentato femminicidio e rapina. Stiamo parlando naturalmente del fatto di cronaca di Bognanco nel Verbano Cusi Ossola. La ragazza da una decina di giorni era andata ad abitare a Ossola proprio dalla madre dopo aver troncato la relazione con l'uomo violento con il quale aveva condiviso per qualche mese la sua casetta a Campino nel comune di Stresa. Dopo la morte del piccolo Nicolò, la protesta dei ciclisti di Torino continua con la ciclabile umana tra Corso Regina e Via Balbo. Appuntamento indetto da Bike Pride, in cui si invitano i cittadini a mettersi in fila lungo i lati della ciclabile per proteggere chi va in bici. Ed è durata più di 3 ore l'autopsia sul corpo di Jovalin Lasley, l'uomo morto domenica scorsa a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, mentre secondo quanto ricostruito finora si era introdotto in un cascinale con dei complici per un tentativo di furto. A essere accusato per l'omicidio Roberto Mollo, 35 anni, proprietario della casa.
1: E con questo è tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.

0: parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria e sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, per

che 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente, nessuna distrazione visiva, solo pura efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta, cari amici. Esattamente il 24 settembre del 1959, quindi 67 anni fa, debuttava sui teleschermi italiani lo Zecchino d'Oro, il festival di canzoni per bambini ideato e condotto da Cino Tortorella. Il programma viene trasmesso dal Teatro dell'Arte alla Triennale di Milano, proprio in concomitanza con lo svolgimento del Salone del Bambino. Ecco, nasce nel 59 dall'idea proprio di Cino Tortorella, il famoso mago Zurlì, come era conosciuto nell'ambito televisivo dei ragazzi, appunto presenta la Fiera di Milano le prime due edizioni, ancora lontane però dalla forma definitiva. All'inizio di questa avventura Cino Tortorella porta in scena un nuovo format, una trasmissione televisiva in cui 10 canzoni, scritte appositamente per un pubblico di bambini, si contendono il premio, chiamato appunto Zecchino d'Oro. I brani, oggi come allora, sono interpretati da bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni, per i quali la trasmissione vuole essere un'esperienza unica, ma allo stesso tempo una sorta di grande gioco in cui ovviamente a far protagonista è la musica. La trasmissione, nata già in possesso di delle sue caratteristiche fondamentali, quel conduttore che dentro fuori la calzamaglia lo fa crescere proprio fino alla 51esima edizione nel 2008, arriva ben presto all'assetto più famoso, quello che molte generazioni di bambini ricordano. Nel 61, quindi 2 anni più tardi, trova la sua casa definitiva all'Altoniano di Bologna, dapprima all'interno del teatro già presente, poi nel neonato studio televisivo. Insieme ai frati dell'Antoniano, Cino trova anche la sua compagna di viaggio perfetta, Marielle Ventre. A lei vengono affidate la preparazione dei coristi e dal 63 la direzione del piccolo coro dell'Antoniano, che oggi porta il suo nome, cresciuto negli anni fino a diventare una formazione di una sessantina di elementi che accompagna i bambini solisti di tutte le edizioni. E così lo Zecchino d'Oro cresce, matura, negli anni si delinea un impegno sempre più specifico nei confronti dell'infanzia, anche attraverso canzoni che da semplici filastrocche diventano strumenti per affrontare tematiche sociali ed educative. Quando nel 76 il concorso apre i propri orizzonti alla scena musicale internazionale, insieme ai nuovi contenuti arrivano anche nuove sonorità, nuovi ritmi che richiamano mondi lontani tutti da scoprire. Tra l'altro dal 91 a ciascuna edizione dello Zecchino viene abbinato anche un progetto di solidarietà. Con il contributo dei telespettatori, i valori di pace e aiuto reciproco che lo Zecchino d'Oro ha sempre cantato diventano mattoni quindi per costruire case di accoglienza, scuole, ospedali nei 5 continenti. Diventano, diciamo, pane per le persone sole, le famiglie in difficoltà che frequentano le mense francescane d'Italia. Alcuni anni più tardi il fiore della solidarietà cambia nome e diventa il cuore dello Zecchino d'Oro, un modo più forte e immediato per dire appunto che stare tutti insieme per aiutare chi non ce la fa è l'essenza stessa proprio dello Zecchino, il suo cuore appunto. E poi la scomparsa di Marielle Ventre del 95, il testimone passa a Sabrina Simoni e poi nel 2025 all'attuale direttrice Margherita Gamberini. Dal 2000 le canzoni della rassegna diventano anche storie animate raccolte nella serie dei cartoni dello Zecchino d'Oro, che ogni anno si arricchiscono di nuovi successi. Tra l'altro in questi anni lo Zecchino d'Oro affronta anche tutte le sfide della contemporaneità e del mondo digitale, dei dischi si passa al CD, dai CD poi alla fruizione online. E se una volta lo Zecchino d'Oro appunto era una puntina da collocare con attenzione nel solco dei 33 giri, un televisore in bianco e nero acceso sul primo canale, oggi è una televisione piatta, una playlist da cliccare anche su YouTube, ma è sempre comunque lo Zecchino d'Oro. Chiaramente questa storia e musica non si fermerà di certo qui.
1: C'è un topolino, mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

E passiamo adesso alla richiesta del nostro amico Davide, che vuole ascoltare gli Offspring. Allora ti metto, Davide, Pretty Fly for a White Guy. Buona serata, ma soprattutto buon ascolto. Ciao!

0: che ti ricorderai.
1: E passiamo adesso alla richiesta del nostro amico Walter, che mi scrive: ciao Matteo, vorrei ascoltare Francesco Renga con Il meglio di me. Grazie, cari saluti e buon pomeriggio. Grazie a te Walter per la richiesta, buon ascolto, arriva subito, ciao.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: I canadesi e gli europei, membri della NATO, devono stare calmi, andare avanti con il riarmo in corso e con il sostegno all'Ucraina, perché siamo più forti della Russia, che ne è ben consapevole, mentre il presidente Vladimir Putin, che conosco un po', ora è sull'orlo del panico, perché le cose non stanno andando nella giusta direzione per lui. Lo dice il segretario generale della NATO, Mark Rutte, parlando a New York durante un evento che commemora l'11 settembre 2001.
4: Intanto, secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, la Russia si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche l'Italia. I servizi segreti statunitensi avrebbero raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. Il ministro della difesa italiano Crosetto però ha commentato: non ci sono conferme in merito alla notizia.
3: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato nella giornata di ieri a Busto Arsizio, in provincia di Varese, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2001 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Esclusa dal conto la condanna a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre.
4: Nuovo sviluppo nella diatriba tra Donald Trump ed alcuni media americani. Il giudice federale Timothy Kelly ha infatti ordinato all'amministrazione del presidente americano di ripristinare immediatamente l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico, dopo che erano stati banditi su decisione della tycoon. Secondo la sentenza emessa nelle scorse ore, Kelly ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta senza garantire un giusto processo costituzionalmente adeguato.
3: Circa 9 milioni di contribuenti in Italia non versano un euro di IRPEF. È la triste e preoccupante fotografia scattata dall'Osservatorio di Itinerari Previdenziali, che racconta come l'evasione fiscale sia un fenomeno tristemente molto diffuso. Quasi la metà degli italiani non ha redditi e quindi vive di fatto a carico di altri cittadini, e in particolare di quel 18,78% di contribuenti che dichiara redditi dai 35.000 euro in su, corrispondendo da solo circa il 65% di tutta l'IRPEF.
4: Il calcio: nell'ultimo allenamento a Coverciano il CT Mancini ha provato a lungo la coppia più Esposito Chinna, un solo vero dubbio nella formazione che affronterà il Belgio venerdì sera nella prima giornata della Nations League. È ballottaggio tra Zaniolo e Cambiaghi, con il primo al momento leggermente favorito. Alle 19.45 all'Olimpico le parole della CT e del capitano Gigio Donnarumma.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
5: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Matte Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Matte Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, e a Villar Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Matte Cossa o visita il nostro sito Big Matte e Big Rent. L'unione fa la forza.
6: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Allora eccomi qua, ciao Matteo, Enjoy Silence dei Depeche Mode, dedicata a tutti voi di Radio Dora, a tutta la family e a tutti i colleghi, augurandole un buon fine turno e una buona serata a tutta la family e a voi di Radio Dora. Ciao ciao e grazie ovviamente.
11: E l'avete riconosciuto, era il nostro amico Johnny, grande pezzo, mi hai scelto, Enjoy the Silence dei Depeche Mode, ce l'ascoltiamo subito. Buona serata e buon ascolto Johnny, ciao.

E cari amici, la Cina prosegue spedita sulla via dell'automazione. A Hangzhou, nella provincia cinese dello Zhejiang, una quindicina di robot vigili è ormai diventata operativa sulle strade cittadine, dirigendo il traffico, richiamando i pedoni indisciplinati e sorvegliando lo spostamento delle automobili. Le immagini e i video degli automi al lavoro agli incroci hanno già iniziato a circolare online e sembra di trovarsi di fronte a una scena di un film di fantascienza. In realtà si tratta dell'ennesima prova di come Pechino abbia deciso di puntare fortemente sulla robotica, non solo per potenziare i processi produttivi nelle fabbriche, ma anche per gestire e controllare i più svariati compiti della vita pubblica cinese. Questo progetto è stato realizzato dall'azienda tecnologica Supcon Information ed è stato avviato a maggio di quest'anno per affidare proprio alle macchine alcune delle attività più ripetitive normalmente svolte dagli agenti. Il modello di robot utilizzato per automatizzare la gestione del traffico è il T2. Si tratta di un robot su ruote alto 1,88 m e pesante 98 kg. Il suo equipaggiamento non prevede palette e fischietto, ma telecamere, radar e sistemi di intelligenza artificiale integrata per elaborare centinaia di input al secondo. Il robot può infatti leggere e interpretare il movimento di automobili e pedoni e capisce quando un veicolo commette un'infrazione del codice della strada, come un sorpasso con linea continua, uno stop oltre la linea d'arresto o una bicicletta guidata da un ciclista senza casco. Il T2 non si limita però a osservare, per quello ci sono già le telecamere agli incroci. Il robot vigile può infatti contare su braccia dotate di 7 articolazioni che riproducono i gesti standard degli agenti di polizia stradale che, una volta sincronizzati con il ciclo dei semafori, consentono anche di dirigere il traffico in maniera autonoma. E non solo, essendo dotati di un sofisticato apparato di microfoni e di sensori integrati, gli automi sono anche in grado di interagire con pedoni e automobilisti, fornendo indicazioni stradali, informazioni sui parcheggi e sulle norme del codice della strada. I cittadini devono solo parlare nelle direzioni di microfono ambientale, la voce viene poi catturata, isolata dai rumori del traffico ed elaborata dall'intelligenza artificiale, la quale formula una risposta adeguata che viene comunicata attraverso gli altoparlanti integrati di questi robot. Per il momento però non possono fare molto e arrestare persone, il loro compito è solo quello di avvertire verbalmente gli eventuali trasgressori ed inviare i dati raccolti, come ad esempio la targa magari di un'auto pirata, alla centrale operativa. E oltre alla gestione automatizzata degli ingorghi, il grande punto di forza di questi robot vigili è la capacità di muoversi autonomamente tra posizioni prestabilite all'incrocio, senza un operatore che li controlli continuamente da remoto. Secondo quanto spiegato proprio dall'azienda, i robot lavorano dalle 7 alle 18, mentre una piattaforma centrale consente alla polizia di monitorare la flotta e modificarne l'impiego, così da coordinare magari l'intervento dei vigili cyborg in base alle necessità. I nuovi modelli possono anche cambiare orientamento in base alle condizioni del traffico, superando i limiti dei precedenti sistemi a posizione fissa. L'azienda ha dichiarato che per ora sono 15 robot che operano per le strade di Hangzhou. Il loro servizio è cominciato lo scorso 1 maggio e, secondo l'azienda, avrebbe già emesso oltre 170.000 avvisi ad auto e pedoni e contribuito a ridurre di oltre il 40% alcuni tipi di infrazione, come la guida senza casco o il superamento della linea di arresto. Un dato separato attribuito al distaccamento per la gestione nel traffico di Hangzhou indica invece oltre 11.000 interventi di servizio pubblico e più di 230.000 infrazioni dissuase proprio dalla loro messa in atto a maggio, appunto. Le cifre riportate dall'azienda non sono però state verificate in modo indipendente, la stessa polizia stradale di Hangzhou non ha ancora fornito conferme o correzioni. Se però i buoni numeri dovessero essere confermati, il piano dell'azienda Supcon è estendere il numero di questi vigili robot già operativi. Vi sono in tutto 50 robot sparsi tra 8 città cinesi, inclusi questi 15 di Hangzhou, fino ad arrivare a 200 vigili robot entro la fine proprio di quest'anno 2026.

0: muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Vi anticipiamo quindi che per lavori di manutenzione il traforo del Monte Bianco sarà chiuso dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Patente e libretto, per cortesia.
2: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
1: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
2: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
8: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
7: Ah, e per la cucina?
8: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
7: E per i pagamenti?
8: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
7: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
9: E ci scrive anche il nostro amico Davide, vuole ascoltare delle bambole di Pezza, resta con me, allora ce la ascoltiamo insieme. Ciao Davide, buona serata, a presto.

E cari amici, riprendiamo anche con la richiesta della nostra amica Manuela che mi scrive: ciao, arrivo adesso, ti ascolto in passeggiata, metti una canzone sentimentale come piacciono a me, grazie. Allora Manu, ti ho scelto i Pooh con l'iconica Tanta voglia di lei. Buona serata, ciao!

0: Sono le 17 e 34 minuti.
1: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiografio.it.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: In Piazza Paradiso, le risate sono di casa. Dal 20 settembre al 25 ottobre torna Piazza Paradiso Cabaret con 6 appuntamenti, grandi comici e la conduzione di Mauro Villata. Sul palco Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli, Max Pieriboni, Paolo Ruffini, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta, Chiara Nicito e Davide Calgaro. Sempre alle 18 a ingresso gratuito. Programma completo su piazzaparadiso.it.

E ben 68 anni fa, era il 24 di settembre del 1958, arriva a Rolo del Re, siamo in provincia di Cremona, l'esibizione dell'esordiente cantante Mina rubava la scena dei bis agli ospiti d'onore, Natalino Otto e Flo Sandons, che le pronosticavano una splendida carriera. E infatti il 24 settembre del 58 è considerato a tutti gli effetti il debutto di Mina, che appunto debutta diventando la voce femminile del gruppo Happy Boy. L'incontro con Davide Metalon, suo primo discografico, le cambia poi la vita. Arrivano i primi LP e le prime competizioni. Mina partecipa così a una competizione canora, Sei giorni della canzone, e poco dopo è al Teatro Smeraldo con il brano Proteggimi. Il 60 poi è l'anno della sua consacrazione. Tintarella di Luna, canzone di Migliacci De Filippi, conquista la classifica dei dischi più venduti, trasformandola nell'unica incomparabile tigre di Cremona, e da allora la sua voce continua a far sognare ed emozionare davvero milioni e milioni di persone. Festeggiamo questo, diciamo, anniversario di debutto di Mina con il remix di Mark Ronson della sua Ancora, Ancora, Ancora.

0: buon vento.
1: E passiamo adesso all'ultima richiesta di questo pomeriggio. Ce la fa il nostro amico Roberto, che vuole ascoltare Jess James e Billy Kid dei Baustelle. Ce l'ascoltiamo. Ciao Roberto, buona serata.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Io vi do appuntamento domani, come sempre, dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto con un grandissimo classico del rock, Elton John e la sua Crocodile Rock, appunto. E noi ci sentiamo domani. Buona serata. Ciao!

0: le 18 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il presidente cinese è in visita negli Stati Uniti, dove è stato accolto da Donald Trump in persona alla Joint Base Andrews nel Maryland. Poi i due presidenti si sono spostati alla Casa Bianca per l'atteso bilaterale con colloqui ad ampio spettro sulle relazioni USA-Cina tra commercio, intelligenza artificiale e guerra in Iran. Xi Jinping ha detto: i nostri due paesi devono coesistere.
4: Il giorno dopo le minacce di Trump, il presidente iraniano Deshkan ha mostrato all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane. Siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli, ha affermato. La delegazione degli Stati Uniti ha lasciato l'aula. Diverse proteste sono programmate oggi a New York contro il premier israeliano Netanyahu, che interverrà all'ONU.
3: Melania Trump ha messo un nuovo distinguo nei confronti del marito. In un'intervista a Fox News Business, la First Lady americana ha proclamato di aver avuto una bellissima infanzia sotto il comunismo, un sistema politico invocato frequentemente dal marito come la peggiore minaccia per gli Stati Uniti. Sono cresciuta sotto il comunismo e onestamente non mi è mancato niente, ha detto l'ex modella slovena, il cui consorte usa spesso le espressioni comunismo e comunista per attaccare l'ala sinistra dei Dem.
4: Era stato chiamato Pietro, ma è vissuto solo poche ore. È il neonato morto lo scorso 16 settembre a Perugia dopo essere venuto al mondo a Foligno. Per il decesso ora sono indagate 22 persone tra i dipendenti degli ospedali di Foligno e quello di Perugia. La procura del capoluogo umbro dovrà accertare se la causa del decesso è collegata alle cure ricevute. Al momento gli operatori sanitari sono stati inseriti nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo.
3: Sul tavolo del Consiglio dei Ministri, iniziato intorno alle 17 ore in corso, c'è il decreto che introduce, tra le altre cose, un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori e lo stop all'uso di burka e niqab in classe. Nell'ordine del giorno del CDM è anche un provvedimento urgente che riguarda la giustizia e un terzo sulla circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale Euro 5.
4: Quasi la metà degli italiani, cioè 24,8 milioni di persone, non ha redditi, non paga tasse e vive a carico della collettività, mentre il 18,78% dei contribuenti, poco meno di 8 milioni, dichiarano redditi dai 35 mila euro in su, corrispondendo in solitaria il 65% di tutta l'IRPEF, cioè l'imposta sul reddito delle persone fisiche. I dati, che si riferiscono al 2024, sono contenuti nel rapporto dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali sulle entrate fiscali, presentato questa mattina al CNEL.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
6: Facile, nel contenitore della plastica.
5: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
6: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
5: Esatto.
7: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
8: Facciamo a metà?
9: Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
10: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
9: Divani Totac. Finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
11: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e Lenesto con la sud in direzione Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Novara. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 32 nei comuni di Grignasco, Pratosesia e Bocca. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: 2 minuti. Un libro.
4: Ci sono maledizioni che ti segnano prima ancora che tu sappia camminare. Parole pronunciate su una culla che ti seguiranno per tutta la vita, dicendoti che tutto ciò che tocchi marcirà. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Questa è 2 minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Se anche tu scrivi romanzi storici ispirati a storie vere, come è questa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e organizziamo uno spazio per il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro di oggi, come dicevo, è tratto da una storia vera. Sullo sfondo di una Messina ferita a morte, una saga familiare travolgente, una storia d'amore che commuove, un'intensa vicenda di riscatto e ricostruzione. Si chiama Mare avvelenato, di Elena Magnani. Siamo a Messina nel 1908. Tommaso Mazzeo è uno spirito tinto, uno spirito malvagio. Ha solo mezza anima, perché quando è nato ha soffocato il gemello con il cordone ombelicale. La levatrice lo ha maledetto con una frase terribile: tutto quello che toccherà marcirà e morirà. La profezia non tarda ad avverarsi. La piccola Rosetta, sorella di Tommaso, muore tragicamente. Il padre e lo zio vengono assassinati per oscuri motivi. La famiglia cade lentamente in rovina. Tommaso però conserva dentro di sé una luce che lo infiamma, la volontà di rivalsa, di redenzione, forse anche di vendetta. Giura a se stesso che scoprirà l'assassino di suo padre e riporterà il nome della famiglia Mazzeo agli antichi fasti. Per farlo è disposto a tutto, anche a precipitare in un vortice di imbrogli e crimini molto più grande di lui. Petra vive a casa dei marchesi Badastrello, che l'hanno accolta dopo la morte della madre. È intelligente, risoluta, brillante. Studia le teorie di Maria Montessori, sogna una scuola che metta al primo posto i bambini, lotta per un mondo dove tutti abbiano pari diritti. Gli uomini non le interessano. Quando incontra Tommaso, però, ne resta folgorata. Non sa ancora che è uno spirito tinto, malvagio, e forse non gliene importa. Mentre l'amore fra i due giovani cresce senza controllo, Messina è rasa al suolo dal terremoto. E non è facile riprendere in mano la propria esistenza tra le macerie. La purezza del loro sentimento riuscirà a cambiare il destino. Di Elena Magnani, Mare avvelenato. Edizioni Giunti.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
7: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito, scegliendo il giorno e l'ora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: sono le 18 e 39 minuti.
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
0: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
3: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Radio Dora, quando l'ascolti è ancora più bella.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola che comprende, tra l'altro, un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori e lo stop all'uso di burka e niqab in classe. Nell'ordine del giorno del CDM c'è anche un provvedimento urgente che riguarda la giustizia e un terzo sulla circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale Euro 5.
2: Il presidente cinese Xi Jinping è in visita negli Stati Uniti, dove è stato accolto da Trump in persona alla Joint Base Andrews nel Maryland. Poi i due presidenti si sono spostati alla Casa Bianca per l'atteso bilaterale con colloqui ad ampio spettro sulle relazioni Stati Uniti-Cina tra commercio, intelligenza artificiale e guerra in Iran. Xi Jinping ha dichiarato: "I nostri due paesi devono coesistere".
3: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato nella giornata di ieri a Busto Arsizio in provincia di Varese in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza, esclusa dal conto la condanna a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre.
2: Una ragazza di 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto che poi è scappato. È successo nella serata di ieri nel pieno centro di Salerno, in largo San Tommaso d'Aquino. Ad accorgersi della giovane a terra è stato un passante che ha subito chiamato i soccorsi. La vittima è stata trasportata in codice rosso in ospedale, ha riportato una ferita di 7 centimetri alla nuca e un'altra alla mano sinistra alzata, presumibilmente per proteggersi.
3: Inizio di weekend all'insegna della pioggia su gran parte delle regioni italiane centro-meridionali. Per questo domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico sui settori di un totale di 7 regioni. Nel weekend torna l'anticiclone che porterà bel tempo su tutte le regioni con più nubi e piogge sparse, sabato solo su Sicilia e settori ionici.
2: Formula 1, Mercedes senza discussioni nel secondo turno di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian. George Russell chiude imbattuto la prima giornata di attività in pista a Baku con il miglior tempo in 1:43.347. Solo mezz'ora di prove, complice una bandiera rossa per Kimi Antonelli, sulla cui Mercedes, dopo il problema idraulico del turno iniziale, è stata sostituita senza incorrere in penalità la Power Unit. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato sarà il giorno del Gran Premio alle 13.
3: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
4: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
5: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
4: Ah, quindi più qualità, più scelta.
5: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
6: Asta del mobile!
7: Geniale, vero?
8: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric,
6: Hybrid, Plug-in Hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

0: Muoversi in Piemonte. Buon giovedì sera agli ascoltatori. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi anticipiamo quindi che il traforo del Fréjus sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per il momento è tutto. Visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
5: Signora, dipende dal sogno.
4: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica
5: ma facile da usare.
4: Ecco, un po' classica
5: ma moderna.
4: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
5: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:35. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Vivere Bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Il materasso, anche se sembra pulito, è uno dei punti della casa dove polvere, umidità e residui si fermano più facilmente. Gli acari della polvere non si vedono ad occhio nudo, ma trovano nel letto un ambiente perfetto, caldo, morbido e usato ogni giorno. La buona notizia è che per tenerli sotto controllo non servono prodotti costosi né trattamenti complicati. Basta una routine semplice fatta con costanza per migliorare davvero la pulizia del materasso e rendere il letto più fresco. La routine low cost funziona meglio quando è praticata e veloce da ripetere, senza trasformarsi in un lavoro infinito. Se il materasso ha un'etichetta con istruzioni specifiche, vale sempre la pena leggerla prima. Alcuni materiali non amano troppa umidità e vanno trattati con ancora più attenzione. Il punto chiave è semplice: il materasso non va inzuppato. Umidità eccessiva e asciugatura lenta rischiano di peggiorare la situazione invece di migliorarla. Un altro dettaglio utile riguarda il momento giusto. Meglio pulire il materasso in una giornata asciutta con finestre aperte e tempo sufficiente per far arieggiare bene la stanza. Così tutta la routine risulta più efficace. Rimuovete lenzuola, federe, coprimaterasso, eventuale coperta o piumone. Aprite subito le finestre e lasciate il materasso scoperto almeno per un po'. Una buona abitudine è lavare spesso lenzuola e federe almeno una volta a settimana. Il coprimaterasso con regolarità seguendo le indicazioni del produttore. Coperte e piumoni nei cambi di stagione o quando necessario. L'aspirapolvere però è il vero alleato di questa pulizia. Passatelo su tutta la superficie lentamente, insistendo su bordi, cuciture ed angoli dove la polvere tende a fermarsi di più. Non trascurate neppure la rete del letto e la testiera, si accumulano polvere. Dopo aver aspirato potete distribuire un velo leggero di bicarbonato sulla superficie del materasso. Aiutatevi con un colino per non esagerare, ne basta poco. Lasciatelo agire per almeno 30-60 minuti, se avete tempo, anche un po' di più. È infatti un rimedio low cost utile per assorbire parte degli odori e dare una sensazione di pulito più netta. Una volta terminato il tempo di posa, aspirate di nuovo con attenzione fino a rimuovere ogni residuo. Se notate piccoli aloni, usate un panno appena umido con un pochissimo sapone neutro, tamponando la zona senza strofinare con forza. Oppure create una cremina con bicarbonato ed acqua ossigenata. Distribuitene un velo sulla macchia e lasciate agire per un minimo di 30 minuti. Quindi passate l'aspirapolvere per rimuovere il tutto. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole

0: Parole di Fabrizio Caramagna. Parlare con una persona onesta e trasparente è come tornare a casa e trovare le lenzuola fresche e pulite.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Piazza Paradiso, le risate sono di casa. Dal 20 settembre al 25 ottobre torna Piazza Paradiso Cabaret con 6 appuntamenti, grandi comici e la conduzione di Mauro Villata. Sul palco Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli, Max Pieriboni, Paolo Ruffini, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta, Chiara Nicito e Davide Calgaro. Sempre alle 18 è ingresso gratuito. Programma completo su piazzaparadiso.it.
3: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

0: Sono le 20 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la politica. Via libera del governo al nuovo decreto sulla scuola che introduce un tetto del 30% alla presenza di studenti stranieri nelle classi prime. Il provvedimento punta soprattutto sui ragazzi che non hanno ancora maturato un adeguato percorso scolastico in Italia. Previste anche misure per favorire l'apprendimento dell'italiano nelle famiglie e sanzioni fino a 1.000 euro per chi partecipa alle attività scolastiche con il volto coperto. Per la premier Giorgia Meloni l'obiettivo è favorire l'integrazione ed evitare le cosiddette classi. Esteri, ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina. Missili e droni hanno colpito Kiev e altre regioni del paese, provocando nuove vittime. Intanto, secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, l'intelligence americana avrebbe segnalato il rischio di possibili attacchi russi con droni lanciati dal mare contro Italia, Francia e Spagna. Da Roma arrivano però inviti alla cautela. Il ministro della difesa Crosetto afferma che al momento non ci sono conferme, mentre Tajani ritiene improbabile un attacco russo contro Europa e NATO. Veniamo in Italia con la cronaca. 22 sanitari sono indagati per la morte di un neonato avvenuta poche ore dopo il parto in Umbria. Il piccolo era nato il 16 settembre all'ospedale di Foligno e dopo l'insorgere di gravi complicazioni era stato trasferito d'urgenza alla terapia intensiva neonatale di Perugia, dove è morto. La procura ha sequestrato le cartelle cliniche dopo la denuncia dei genitori. Sabato l'autopsia dovrà chiarire le cause del decesso e accertare eventuali responsabilità. Voltiamo pagina. In Italia il peso dell'IRPEF si concentra su una parte ridotta di contribuenti. Secondo l'ultimo rapporto di Itinerari Previdenziali, quasi 9 milioni di contribuenti non versano l'imposta. Chi dichiara fino a 29.000 euro rappresenta circa il 70% del totale, ma paga poco più del 21% dell'IRPEF. Al contrario, il 30% dei contribuenti sostiene quasi l'80% del gettito. Ancora più netto il dato sopra i 35.000 euro. Meno di 2 contribuenti su 10 versano da soli il 65% dell'IRPEF. Infine lo sport, tennis. L'Italia rimonta alla Cina e vola in semifinale nella Billie Jean King Cup. Sotto dopo la sconfitta di Cocciaretto, le azzurre pareggiano con Jasmine Paolini, che supera in 2 set Zheng. Decisivo il doppio vinto da Paolini ed Errani al terzo set. Le campionesse in carica torneranno in campo sabato contro l'Ucraina per conquistare la terza finale consecutiva. Era davvero tutto, grazie per averci seguito. Da Michele Ficetola, una buona serata.
2: Il centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Val Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
3: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
4: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1.000 euro.
3: Ah, e per la cucina?
4: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
3: E per i pagamenti?
4: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
3: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai...

0: Teodora.
1: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord è inizialmente nuvoloso sulla Valpadana, specie a ridosso dei rilievi, ma con nubi in graduale diradamento. Più sole su Alpi e Liguria, temperatura in calo, massime tra 20 e 25 gradi. Al centro instabile, sull'Adriatico e localmente sul Lazio con rovesci in esaurimento entro il pomeriggio, meglio altrove. Temperatura in calo, massime tra 21 e 26 gradi. A sud instabile o perturbato con rovesci e temporali anche forti, progressivo miglioramento da nord a partire dal pomeriggio. Temperatura in calo, massime tra 21 e 26 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno e via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
3: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 37 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Moncinisio e dintorni, escursioni assistite con guida escursionistica ambientale certificata dalla Regione Piemonte. Domenica 27 settembre, Giro Lago Colle del Moncinisio, difficoltà media, impegnativa. È necessaria la prenotazione. Per informazioni 338 43 88056. In occasione del cinquecentenario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino ad ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane, al mercoledì, organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347-033-1551. Fino al 20 gennaio 2027 San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis di Chiomonte, mostra documentario Colombano History a cura dell'associazione Arteco sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Per informazioni dettagliate www.visitchiomonte.it. A Bottigliera Alta sabato 26 settembre, festa dei lettori in biblioteca Ida Carlini a cura del comune. Il comune di Almese organizza al Borgo Medievale di San Mauro visite guidate 2026. Prossimo appuntamento domenica 27 settembre. È gradita la prenotazione al numero 338 20 11184. A Condove domenica 27 settembre, giornata dell'archeologia. Domenica 27 settembre, 50 anni di gemellaggio con Saint-Michel de Maurienne. Alla Sacra di San Michele, sabato 26 settembre, concerto per San Michele con il coro e l'orchestra della Sacra. Per informazioni dettagliate www.sacradisanmichele.com. Ad Avigliana, La Bionda in Tavola, mostra mercato domenica 27 settembre in piazza Conte Rosso dalle 9 fino al calar del sole, evento dedicato alla cipolla bionda piatta di Drubiaglio. L'edizione di quest'anno rende omaggio alla memoria di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. A Trana, domenica

0: Domenica 27 settembre, botanica d'autore nel giardino di Emily Dickinson presso il Giardino Botanico Rea, a cura di Cristina Converso, dalle ore 15. Avena House, sabato 26 settembre, concerto del Corpo Filarmonico di San Mauro Torinese, alle ore 17, in Borgata 8 dicembre. Sabato 26 settembre, il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa apre al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Per l'occasione sono esposti inoltre alcuni materiali in prestito dai Musei Reali di Torino. Sabato 26 settembre, dalle 18.30 alle 22.30, il pubblico potrà percorrere liberamente le sale in una visita itinerante e inclusiva. Per le giornate europee del patrimonio, il museo resta eccezionalmente aperto fino alle 22.30. Domenica 27 settembre, alle giornate europee del patrimonio, proseguono insieme alla giornata dell'archeologia in valle, con percorsi guidati alle aree archeologiche alle ore 10.30 e 11.30 e visite al castello di Adelaide alle ore 15 e 16. Tutte le visite partono dal castello. Sabato 26 e domenica 27 settembre l'ingresso è gratuito. Prenotazione per le visite guidate al numero 351 307 8654. Fino a domenica 4 ottobre, visite da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Dal 9 al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Maggiori informazioni su castellosusa@gmail.com. A Villa Focchiardo, sabato 26 settembre in via Fratta, campionato regionale 3D Arcieri Juvenilia. Domenica 27 settembre alle ore 11 presso la chiesa Il Polivalente, festa patronale. Domenica 27 settembre dalle 8 alle 17 al campo di tiro e nei boschi, gara di tiro con l'arco degli Arcieri Juvenilia. A Novalesa, domenica 27 settembre, festa della patata e della toma di Novalesa. Alla Certosa di Monte Benedetto, domenica 27 settembre, visita guidata in occasione della giornata del patrimonio archeologico della Valle di Susa, 17ª edizione. Inoltre, fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni, www.parchialpicozie.it. A Sant'Ambrogio, fiera regionale Meliga Day, sabato 26 settembre e domenica 27 settembre. Sosteniamoci, demenza e Alzheimer, conoscere e conoscersi per sostenersi. Cinecaffè Bussoleno, in collaborazione con il Valsusa Film Fest, venerdì 25 settembre alle 20.30, proiezione del docufilm presso il Salone Polivalente in via Walter Fontan 103, Human Forever. L'ingresso è libero. Per informazioni 0122 48 504. A Coazze, funghiamo Coazze, il 26 e 27 settembre, presso il Palafeste e presso il Parco Comunale di Coazze, in via Matteotti 4. Informazioni allo 011 9349 681. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 25 settembre, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio. Sabato 26 settembre, L'Isola dei Ricordi, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio, Maigret, l'amore e la morte. Domenica 27 settembre, L'Isola dei Ricordi, Maigret, l'amore e la morte, Heart of the Beast, nel profondo selvaggio. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio, operaia, agricolo, agricola. Sede di lavoro, Condove. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più: riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa, in via Abeg 53.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

Buongiorno Piemonte, anche se adesso è sera, perché è così che vi saluto e apro il collage tutte le mattine in settimana dalle ore 10 fino alle ore 13. Oh, quindi chi vi sta parlando in questo momento? Sono io, sono Sonia e ti aspetto sulle nostre frequenze per divertirci, per passare magari dei momenti anche un po' di leggerezza e perché no, anche di approfondimento, perché nel nostro programma abbiamo ospiti in diretta, tante belle notizie e ovviamente non può mancare la buona musica e soprattutto le vostre richieste. Inoltre vi ricordo che Radio D'Ora è possibile ascoltarla anche in streaming sulla nostra app e da smart speaker. E allora vi aspetto numerosi, come sempre, dalle ore 10 con il collage.

0: Sono le 21:03. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Torna a muoversi la diplomazia tra Stati Uniti e Iran. A New York gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner hanno incontrato la delegazione iraniana con la mediazione del Qatar. Trump parla di un colloquio molto produttivo, mentre Teheran conferma la disponibilità al dialogo. Intanto, sempre a New York, l'attrice Susan Sarandon è stata fermata durante una manifestazione contro la presenza all'ONU del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Circa 250 le persone scese in strada nei pressi del Palazzo di Vetro. La politica in Italia: via libera del governo al nuovo decreto sulla scuola. Tra le misure, un limite del 30% nelle classi prime per gli studenti stranieri che non hanno frequentato per un periodo sufficiente il sistema scolastico italiano e lo stop a burka e niqab negli istituti. Previsti inoltre corsi di italiano per i genitori in caso di gravi difficoltà di inserimento dei figli, con sanzioni fino a 1000 euro per chi non li frequenta. Per Giorgia Meloni sono misure che puntano a favorire l'integrazione ed evitare le cosiddette classi ghetto. La cronaca: nuovi sviluppi nel caso Emanuela Orlandi, a 43 anni dalla scomparsa. Gabriella Boggiani, ex amica di Marco Accetti, ha raccontato alla commissione parlamentare di aver fatto, su richiesta dell'uomo, una telefonata in cui affermava di sapere dove si trovasse Emanuela. Nel corso dell'audizione Boggiani ha poi scoperto di essere indagata. Accetti è già sotto inchiesta per le scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, avvenute a Roma nel 1983. Cambiamo argomento, ci occupiamo del meteo. Il weekend si apre con piogge temporali su buona parte del centro-sud. Per domani, venerdì 25 settembre, la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla in 7 regioni per rischio idraulico, idrogeologico e temporali. La situazione però è destinata a migliorare. Nel fine settimana torna l'anticiclone con tempo più stabile e ampie schiarite su gran parte d'Italia. Qualche pioggia resterà sabato soltanto sulla Sicilia e sui settori ionici. Il calcio: riparte da Roma la nuova Italia di Roberto Mancini. Domani sera gli azzurri sfidano il Belgio all'Olimpico nella prima giornata di National League e per il CT sarà il debutto del suo secondo ciclo in nazionale. Sarà emozionante, speriamo di cominciare bene, le parole di Mancini, che non esclude di vedere insieme Ken e Pio Esposito. Donnarumma suona la carica, vogliamo essere aggressivi, comandare il gioco e far innamorare di nuovo i tifosi della maglia azzurra. Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 35 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
14: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
15: Sì!
14: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
16: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
17: Si discute

0: fretta ciò che devi fare.
1: Ti prego, fallo in fretta senza farmi male.
0: Ti giuro, non avrò niente da raccontare.
1: Però fai in fretta così torno a respirare.
0: Ti prego, fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego, fammi in fretta senza farmi male. Ti giuro, non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.

0: prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.
1: Le bellissime italiane di Radio Dora.

0: Sono le 22 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura alla politica, via libera del governo al nuovo decreto sulla scuola. Tra le misure, il limite del 30% nelle classi prime per gli studenti stranieri che non hanno frequentato abbastanza a lungo il sistema scolastico italiano e lo stop a burka e niqab negli istituti. Previsti anche corsi di italiano per i genitori in caso di difficoltà di inserimento dei figli. Per Giorgia Meloni l'obiettivo è favorire l'integrazione ed evitare le cosiddette classi ghetto. E l'esecutivo blinda intanto la riforma della legge elettorale. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla fiducia alla Camera e la Premier avrebbe chiesto la presenza compatta di ministri e sottosegretari in aula. Il voto finale è atteso intorno all'8 ottobre, mentre le opposizioni annunciano battaglia. All'estero, diplomazia e lavoro a New York, dove prosegue l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Al centro dei colloqui la guerra in Ucraina, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov, mentre Kiev torna a chiedere un cessate il fuoco. Sul fronte medio orientale, il presidente iraniano Pezeshkian ha accusato Stati Uniti e Israele per gli attacchi contro il suo paese. L'Italia con Tajani ribadisce il sostegno a Kiev e chiede un ruolo centrale dell'Europa nei negoziati. La cronaca: una ragazza di 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto che poi è scappato. È successo nella serata di ieri nel pieno centro di Salerno, in largo San Tommaso d'Aquino. Ad accorgersi della giovane a terra è stato un passante che ha subito chiamato i soccorsi. La vittima è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Ha riportato una ferita di 7 cm alla nuca e un'altra alla mano sinistra, alzata presumibilmente per proteggersi. Voltiamo pagina. In Italia il peso dell'IRPEF si concentra su una parte ridotta dei contribuenti. Secondo l'ultimo rapporto di Itinerari Previdenziali, quasi 9 milioni di contribuenti non versano l'imposta. Chi dichiara fino a 29.000 euro rappresenta circa il 70% del totale, ma paga poco di più del 21% dell'IRPEF. Al contrario, il 30% dei contribuenti sostiene quasi l'80% del gettito. Ancora più netto il dato sopra i 35.000 euro, meno di 2 contribuenti su 10 versano da soli il 65% dell'IRPEF. Ed ora il calcio. Riparte da Roma la nuova Italia di Roberto Mancini. Domani sera gli azzurri sfidano il Belgio all'Olimpico nella prima giornata di National League. Per il CT sarà il debutto del suo secondo ciclo alla guida della nazionale. Sentiamolo in conferenza stampa.
2: L'obiettivo è quello di cercare di giocare bene da subito, quindi dobbiamo essere veloci e cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
1: E per il tennis, l'Italia rimonta la Cina e vola in semifinale nella Billie Jean King Cup. Dopo la sconfitta di Cocciaretto, Jasmine Paolini firma il pareggio battendo Zheng, poi conquista con Sara Errani il doppio decisivo. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
3: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
1: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
2: Sì!
1: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Sono le 22 e 38 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord è inizialmente nuvoloso sulla Valpadana, specie a ridosso dei rilievi, ma con nubi in graduale diradamento. Più sole su Alpi e Liguria, temperatura in calo, massime tra 20 e 25 gradi. Al centro instabile, sull'Adriatico e localmente sul Lazio con rovesci in esaurimento, entro il pomeriggio meglio altrove. Temperatura in calo, massime tra 21 e 26 gradi. A sud instabile o perturbato con rovesci e temporali anche forti, progressivo miglioramento da nord a partire dal pomeriggio, temperature in calo massime tra 21 e 26 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
4: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
3: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
5: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate, garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: le bellissime italiane di Radio Dora.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro.

0: Sono le 23:03. Radio Dora Notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero. Stati Uniti e Cina provano a rilanciare il dialogo. Donald Trump ha accolto a Washington il presidente cinese Xi Jinping, arrivato per una visita di Stato di 3 giorni. Al centro del vertice, commercio, intelligenza artificiale, Taiwan e le tensioni internazionali. Trump parla di una grande amicizia tra i due leader, mentre Xi invita Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Intanto Washington e Pechino hanno prorogato fino al 10 gennaio la tregua sui dazi. Veniamo in Italia. Via libera del governo al nuovo decreto sulla scuola. Il provvedimento introduce nelle classi prime un tetto del 30% per gli studenti stranieri arrivati da poco in Italia e che non hanno ancora completato un adeguato percorso scolastico nel nostro paese. Previsto anche lo stop a burka e niqab negli istituti e corsi di italiano per i genitori in caso di gravi difficoltà di inserimento dei figli. Per chi non partecipa sono previste sanzioni fino a 1000 euro. Il ministro Valditara assicura l'obiettivo e favorire l'integrazione. Per l'economia il peso dell'IRPEF continua a concentrarsi su una parte ridotta dei contribuenti italiani. Secondo l'ultimo osservatorio di itinerari previdenziali, su quasi 43 milioni di contribuenti sono poco più di 34 milioni quelli che versano effettivamente l'imposta. Il dato più significativo riguarda i redditi sopra i 35.000 euro. Meno del 19% dei contribuenti sostiene da solo circa il 65% dell'intero gettito IRPEF. Quasi 25 milioni di italiani invece non dichiarano redditi. La cronaca: il Colosseo a Roma resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato per circa 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e sta verificando il rispetto delle norme di sicurezza. Dai filmati non è ancora possibile chiarire la dinamica dell'incidente. Saranno l'autopsia e gli accertamenti sull'attrezzatura a stabilire se si sia trattato di un errore umano o di un malfunzionamento. Infine la pagina sportiva. Domani sera l'Italia sfida il Belgio all'Olimpico di Roma nella prima giornata di National League. Per Roberto Mancini sarà il debutto del suo secondo ciclo in nazionale. Sarà emozionante, speriamo di cominciare bene, dice il CT, che non esclude la coppia Kane Pio Esposito in attacco.
2: Sulla formazione siamo abbastanza vicini, stiamo decidendo su un paio di ruoli, c'è un ballottaggio, quindi questo. Cambiaghi può giocare ovunque, Ken anche, Zaniolo anche.
1: E per il tennis l'Italia rimonta alla Cina e conquista la semifinale della Billie Jean King Cup. Dopo la sconfitta di Cociaretto, Jasmine Paolini firma il pareggio e poi insieme a Sara Errani vince il doppio decisivo. Sabato le azzurre sfideranno l'Ucraina per un posto in finale e continuare la corsa al terzo titolo consecutivo. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
3: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Radio Dora. La musica giusta ad ogni ora.

0: Sono le 23 e 38 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì. L'abito a fiori. Amore mio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio